Tuorna Gina vo in quella da davant e più fagiain per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz non sono

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ire sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasch star da spera, si mal ha dit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm vaina betta giù, da vona badarlada e l'urans vaina dit betù, ens dat una branclada. Ma più in avant co ci desinu pos tradir pal tonder, e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Mi nome è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circo Musicale della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma del RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: A Turic vien surdà il privalo per la ciuncanta Avlagiada. Il premio d'onur va al manager de musica Freddy Burger. Ed il CB Lumnezia perde il secondo derby sur Silvana Eifer in Emna, quai conduse 4 contro Schluè in Lyon. Quai in dus temas, ozze la 6 al microfono Urs Müller, Biengi. A Turic vigni surda ier sera per la ciuncanta Avlagiada il privalo. Il premio d'onur per sia ovra da vita survegni l'interprendider e manager da musica Freddy Burger. L'um dat 81-30 autersta manager da Udo Jürgens e da Walter Roderer. Il premio dal pubblica survegni il moderatur Nick Hartmann. In tutta da premi sen 10 categorie. Il privalo è la distinzione la pli alta dal show business in Svizzera. A Fribourg an als Fans der Fribourg-Gotteron-Festival ihr lor en prim Titel de Campion Schwitzer en l'istorie dal Club. Passa 80.000 persunnes a en persequità la parade tras la citat, stemma la polizia. In caps pli grons nai a bitch da. Giev già saera a Fribourg-Cudignal serie de final contro il Club da Hockey da Davao. Der Sport Balapé in la 35. Runde della Super League Thun perser d'Eifer contro Basilea con in 30 e sto con quai anche in giada spustar la feste da Campion Schweizer. Giozze Thun den tant la prossima chance da grignarsi sen prim Titel da Campion Schweizer in l'istorie del Club, quai sche so in Gall na Gudogna Beach contro Sion. Las ulteriores partides de dier saira, Losanna perde contro Luzerna con Ina Trais e Winterthur e Turic giogan pari, 2-2, con quai stad Winterthur vina avant curt avant la relegazion. Scegeze e Guidogna oz contro Servet dat Winterthur l'autra stagion en la Challenge League. Ed anche il Balapé regional in la terza liga Schluen Lyon Gudignà il derby sur Silvan contro il CB Lumnezia e quai Ordaifer con 4-2. Schluen Lyon resta con quai leader della tabella con 2 punti avvantaggi in Melze e Sargans. Lumnezia è sin il dia Javel Platz, piagisch sur il Stric. In la seconda liga Valpo Schiavo Calcio Gudignà contro Bogn Regaz con 2-2 ed è uscita sin il terzo Platz della tabella. Ed in la seconda liga interregionale a Quera 97 Gudignà contro Arbongis con 4-0. Malgrado questa clara vittoria resta Quera 97 nel penultimo Platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle lief, la temperatura maximale è 14 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Sorselva e 27 gradi in la regione de Quira.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ta RTR. Cun semper verts. Hits e scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

Musica per Ines Cadin. Left your innocence there. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein.

0: RTL Impuls.
1: La vita ad una nuova è quella ci ans mova. Quest versetto in forma da scrafit vai a scuvert vede una faceda alla punt ciamusch. Con otra splets, cura ci la vetta am teira an avant, ampara ella ad una scunova. Mincia singul de è una nuova anciatta, ed io les frontar its deis regalos con averta dat e marvegas. Da prescheint malegr sen en ulteriore etappa per lung digl en. Il plagier davantor è già la mesa vantera. Il minciadè è scuena senda sen la cala ia dasc continuar en tocchet. Al splet sabis, la vita ad una nova e quella ci ans mova suonden ulteriors durant las miesturas a pe tras la Nagiadegna. Scu per esempio la susch. Senza fundamenta non tegna la ciò. L'avenir non ha lume senza il passato.
0: Impulse.

0: RTL.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Turic vien sodà il privalo per la ciuncanta Avlagiada. Il premio d'onore va al manager da musica, Freddy Burger. Ed il Sebelumnez perde il secondo erbi sur Silvan ai Frenemna, quai con 2-4 contro Schluenglion. Quai in dus als temes, oz alla set, al microfon Urs Müller. Bienvenuti. A Turicce vigni surda ier saira per la ciuncanta Avlagiada il privalo. Il premi d'onur per sia ovra de vita survegni l'intreprendider e manager de musica Freddy Burger. L'um dat 811, tranter auter sta manager del Chantedur Udo Jürgens e del actur Walter Roderer. En ses pleta Freddy Burger engrazia ses collaboraturs e da sia famiglia e da guarda en avos sin sia carriera.
3: Ich habe alle meine Agendas seit 1963 archiviert, behalten. Zum Glück, da konnte ich anschauen, wann, was, wo oder wie es stattgefunden hat. Wenn ich ein bisschen da reingeschaut habe, dass ich eigentlich 54 Firmen in meinen 62 Jahren, wo ich in diesem Business durfte sein, das ist fast unglaublich.
2: Il premi dal pubblico survegni il moderatore Nick Hartmann. In tutta da premi sen 10 categorie. Il privalo è la distinzione la più alta dal show business in Svizzera. A Fribourg an ins Fenster Fribourg Gotteron Festival ihr loren prim Titel der Campion Schweizer in die Storie del Club. Passa 80.000 Personen sein per la parade tras la Zitat stimma la Polizia. In Caps Pligrons nae Bichta. Giovedì sera Fribourg udignà la serie de final contro il club de hockey da Tavau. En la 35ª ronda della Super League Thun per Sordaifer contro Basilea con Ina Trais e sto con quai angina già da spustar la festa da campion svizzer. Giozza Thun dentand la prossima chance de guadagnarsi sem prim titel da campion svizzer en le storie del club, quai se so in gall na gudogna bec contro Sion. Le ulteriori partite di ieri sera, Losanna perde contro Luzerna con Ina Trais e Winterthur e Turic giocano pari 2-2, con cui stad Winterthur viene avanti curta avanti la relegazione. Scegliete se Gudogna oz contro Servet, dat Winterthur l'altra stagione in la Challenge League. Ed anche il balla per il regionale in la terza liga Schluenglion guadagna il derby sur Silvan contro il CB Lumnezia e quai Ordaifer con 4-2. Schluenglion resta con quai leader della tabella con 2 punti a vantaggio in Melze Sarganz. Lumnezia è in il diagiavel platz pia gist sur il stric. E nella seconda liga Valposchiavo Calcio guadagna contro Bogni Ragazz con 2-2 ed è uscita in il terzo platz della tabella. Ed è la seconda liga interregionale a Quira 97 guadagna contro Arbon Gis con 4-0. Malgrado questa clara vittoria, resta il club della capitale sin il penultimo plaz della tabella.
0: La meteo.
2: Oggi si sovente sulle Lief, la temperatura maximale è 14 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Berau in Lemmental e rotor in incendi, pliras chasas en flommes. Ed il CB Lumnezia perder il secondo derby sur Silvana e fra in Emna, quai con 2-4 contro Schluengion. Quai in dusles temas, ozzelas occi al microfono, Urs Müller, BNG. En la Vischnanca da Langnau erutor in incendi. En il Lieu Berau sa empliras chasas en flommes, quae ha comunicia la polizia bernaisa. In grond umber da pompier sa alle Lieu per combatter contra las flommes. L'incendi ha a ciusna in ferma formazione da FIM, avertesce la Confederazione sin sia applicazione Alert Swiss. Indicazioni ufficiali se var persone blessadas ne dati i bici. Ernesi Bichcler da Cochi a Brigant, e nel contorno dell'incendio detti a impediments da traffic pligrons. A Torice vigni esordà ier saira per la ciuncanta Avlagiada il privalo. Il premio d'onore per sia ovra de vita survigni l'intreprendider e manager da musica Freddy Burger. L'um dat 811, tranter auter sta manager del chantador Udo Jürgens e dell'actor Walter Roderer. En ses pleta Freddy Burger engrazia ses collaboraturs e da sia famiglia e da guardà en avos in sia lunga carriera.
3: Ich habe alle meine Agendas seit 1963 archiviert, behalten. Zum Glück, da konnte ich anschauen, wann, was, wo oder wie es stattgefunden hat. Wenn ich ein bisschen da reingeschaut habe, dass ich eigentlich 54 Firmen in meinen 62 Jahren, die ich in diesem Business sein durfte, das ist fast unglaublich.
2: Il premi dal pubblico survigni il moderatore Nick Hartmann. In tutta da premi sen 10 categorie. Il privalo è la distinzione la più alta dal show business in Svizzera. A Fribourg an els Fans da Fribourg Gotteron Festival ier lur en prim titel da Campion Svizzer en l'istorie dal club. Passa 80.000 persone sa in perseguita la parada tras la citat, stimma la polizia. In caps pli grons naia bicda. Giov de Saira, Fribourg Cudignà la serie de final contro il club de hockey da Tavau. En la 35ª ronda della Superliga Thun persor daifer contro Basilea con ina trais e sto con quai anche in giada spustar la festa da campion svizzer. Già oce Thun dentant la proxima chance da gugnarsis in prim titel da campion en le storie del club, quai sce so in gall na Gudogna Beach contro Sion. Les ulteriores partides de dier saira, Lausanne perde contra Luzerna, con ina trais, e Winterthur e Turic giogan pari, 2-2. Con quai stad Winterthur vin avant curt avant la relegazion. Che Geze e Gudognoz contra Servet dat Winterthur l'autra stagion en la Challenge League. Ed anche il balle per regional en la terza liga a Schluengion gudignà il derby sur Silvan contra il CB Lumnezia, e quai ordaifer con 4-2. Schluengion resta con quai leader della tabella, con 2 punti avantaggi in Melz e Sarganz. Lumnezia è in il 10º Platz, piagisch sur il Stric. En la seconda liga a Valposchiavo Calcio gurignà contro Bogni Ragazzi con 2-2, ed è uscia in il 3º Platz della tabella. Ed en la seconda liga interregionale a Quira 97 gudignà contro Arbongis con 4-0. Malgrà questa clara vittoria resta Quira 97 sin il penultim plaz della tabella.
0: La meteo.
2: Oggi si savent sulle liv la temperatura maximale è 30-14 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR Vita e Creta.
4: Ci las dus confessiuns cristianas, la cattolica e la reformada, ed eschan comunabla manch en quodos da cant, e becen sa ceci capeta minciade, e bagnbot egnus e giunsch. Clom, il nov canzonari ecumenic per l'azur e sozelva compara. Ed in prem pass an direzione da collaborazione vedia in teolog cattolic Andri Casanova Pach, racinta il sis collega magna project in teolog reformò ser Jan Andrea Bernhard.
5: Il punct culminant è stato in una mail del 8 mars, dove li sciocci da Andrea a me che le domandavano c'è manetta che io sapessi di fare con me. E lui ha detto e adesso che qui vende la parte cattolica, dicevo, sì, io.
6: Sono un buon cattolico.
5: No, ma questo è proprio in una nuova enciata.
4: An questa veta e creta racintan its dus teologs, trant roter dalla Schwedes ad its plageirs, ciangia per realisar che la nuova ovra. En cordial bavegna, belci terlets RTR. Vedi il microfon per vos e Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Da Cionchesmas egl usche giunsch. Las baselgias de la Sura Sozelva survignan en nov codas da cant rumantsch. Clom san omlel. In spezial je en codas ecumenic, che vo decre en codas comunabel de las dus confessions catholic roman et evangelic reformo. Ins babs dacă canzonari en dus teologs. Per la part cattolica, Andri Casanova, e per la part reformata, Ser Jan Andrea Bernhardt. Ci las dus confessions cristianas ed eschen comunabla manch in codas da cant e becen sa ceci capeta mincia de. Jan prem pas an direcțiun cooperațiun vegeas vos fac, Andri Casanova. Scuai niterkin.
2: Also, scomprim vi, insomma, giule, in carica de elaborar in codis per la baselgia cattolica della Surselva, ad per qualche lavoro evi della translazione della Bibbia ecumena. Veo saviu che da vart reformata segi nevi Londra da fa ponderazione se meins bin nief codis da Kant. Allora ist auch klar per me che se meins domanda, bez lese vi domandau, ad aschiv sunt los annunziau se batir Jan Andrea.
1: Che anche casto da pleci angale na decisione per sparnir raps?
2: Also, da mia warte jetzt, insomma, wo stau il Fokus dir quella da Monda, anzi, per mai es propi la montada dell'Ecumene, respektive la responsabla dat, che nus weine, tir de quest projekts, nie tir autres occasions ed occurrences, ne responsabla dat, de collaborat, de esser per charts, che nus essen frases oras, che nus weine in a cardientia comunabla, esci da differentes tradiziuns, differentes accenze, quae mince cas aber la cardientia cristiana e quaca colligia e quaca tegenzema nus.
1: E ne deri previci codas cumpare il 2022, perce ogni doca spusta mainz il 2026, perce nisci dei?
2: Gersi in comparella col 2022, lo esi ugic, lanciate se stau gref da fixai non in sa liu fixai non, Ada, io vedo che una dina puspei, che domandava, cu vien qua codis, cu vien qua codis? Lanciante, ficcentava in te, mai quella da monda, in su quello indie, ci nega mi, tira sci in ovra, sto sbuffa qui taus, sci va pi gic, se se se gli è una buona scena, sci in stavi Londra, ad prin la peda, lai madirà il contente qua codis. A qua, qui è tau mai, ad quella persona, a gic, quei tirauters codis e quei normal ne buona scena si surpassa il termin kinsa preview den chatten now.
1: Las vossas dus confessions en dei eides veia separadas, elas on differentas vistas en certas chiosas, c'è discussion soin do per realisar ansemen uschen projekt?
3: Quen c'eiva naturalmein concerts pleits, tipics, gels reformai, nils catholics, trovien, e nies, si dice asco, praticante, nies, mince di, aber nus vene facetem che certas canzons en propi en differente del text, e quei stuem nus an flanet legazion, de, ceva cun lauda el zennir, pins pleits, pleidets, sessens buna mein.
1: Vox vets menziono, ci illungatia different? Gian ceva schonter la Bibla? Savez forse explicir, perce dati dus differenz romans sur Silvans per la Bibla?
2: La Reformation ei stada influenzata, ne portata a lanciata nau de l'Engiadina, piedil lungac ladin, ad ascien elas in primas translazions e stadas influenzadas ferm de lez lungac. Tras quais ist certes expressions, certes pleits, also il classiker ei gliergia a gloria, ca is reformai droven il forma gliergia, kinsen conosce fisse miliont nau di ladin, ad il sursilvan catholic dati in quasi in bolets pleit, anzins trova gloria. Ad ebbe calo stalo da monda, je cova in anturn con quai, ad asco in altres punts venus decidiu ca fec pragmatic, il codice è una collezione di numerose canzoni, differenti canzoni, non di lungaggio, non della veglia decina, e per questo c'è da differenti forme, cioè vuol dire i corals che hanno sci in revoglio reformato, hanno venuto in quella pleite gliergia, e canzoni che hanno descritto sempre da persone che erano cattoliche, trovano il pleite gloria. A luci, Sanudina, Shein, Catholic, Lesbo, Cantagliergesche, conti il Gloria, i va sicula silbes a fa bodon. Figese bodon de Cantagliergia, anzi.
1: Allo, mincinia, mincinia, ci può cantar, usseia scucci ela, presente Andrec, ad in cotas cumpegna er canzungs sozilvanas, scuets totter lezzas?
2: Sis, neve sis canzungs sozilvanas, De principio es ischia che toconos an inso selva contani ecul codis sur Silvana, also con las canzungs corales. An us vein, vein us decidiu quani...
3: No, es stau in eta monida della montagna, della Valsons, sinz prendes buene canzungs sur Silvana, nus vein facstem che dat fec bialas, ed adunas.
2: Investiu prendere in deprina.
3: Anna Capadrutin, questa da musada scoletta, a prez dront 20 30 de also nus vein fac stem propi che da copi fec biala se che venne cantada regular main en lura cultura zu Silvana
1: a che las canzung so Silvana sono sta mai ere nofta tja ein din klom
2: exakt yeah.
3: E dat ist quellas editions da Thomas Stolf ni Der Benedett Stolf begun Kanzun zu Silvanes per komische Dau, Pichante Ecclesiastik, gern Fatsch. Aber quell dick, der, dici ove artamentik, devostieren dick, elles Druckers, Buschi, Enkluschentes, per tut, se nus venesch auf a novas Poesies, e Kanzuns ex num per zu Silvan, da dunnes.
1: Adin canzonari clom ti ho di reminent in madem formata grandezza scu oter codas da canta baselgia cum pegna ossa sur seischen canzungs. Vez allora fac cium canta per tu chant la scelta, so ena mesa dat decidel legna, l'otra mesa dat decidel l'oter, ni scu vez decidia ce canzungs ci vignen pidida se a ce negnas becch.
2: Lanciata, wenn sie fa aschia, kann us wein, las confessions independente mein inna da lautra, wenn sie definiu in repertoire de canzungs. Also, vul gita war katholica, wenn sie giuna gruppa, ort la pastoration ka orvonto privili alleluia, ad un autors fils, cum canzungs, ad an iatrasa, jetsch bein quella ka, wenn sie surprender, quella bo, ad a feinen tira gesta de canzungs, orze, quattr cien nischia erienzemen, ad a da wart reformada, weiss,
3: Dus wenn fach in der Gruppe extra per quella causa, dus wenn du mit au tuttas plays gekonten oder canzuns chorales, che canzuns in en crescentes play questa venu de book vedat traditions locales e comunales, lu wenn wir nu se schelte, nu seren sis personas, lu se seven zemen, lu propri minche canzun, wenn essen sie atras, wenn se prender ni book, Quedine sta una sfida e dall'altra parte si sta uscire che non viene adattato il text in cui sen e dato il text di on coronta si sono da giunche in ad pleits che bubli in conoscenz ni bubli liever da mince gi in cui sta un sehr adattato e alla fine venivano circa cene ven canzons da nostra parte Lu devi halt ebiaras autras canzuns, feliets, garnets, pselegrani, cesa jau, che nus vein erimnau e sedirci en canzuns venus preu, acciamenche in bo els codice existenza, in novas canzuns, novas compositions, ed ascia devi ne scelta, oz scienza. Cei e queus, maunica cattolic, o insani anc.
2: De, nus vein lu portau insemen, orda quellas duas gruppas, il repertoire, Wenn lo marau ja giu circa 20 canzungs cula madema nissa meglionta melodia, also ca is reformain conosceven, ad is catholics, ed iveva lau differenzas pinches, magari pi grondas, nica nu wenn lo proprio stiu da cider, ce variante prendinza. Nu se se ne dine stai spert dil madem meini, wenn lo decidius im fundamente e della historia della canzung, de magari il textu desca standa vos dir, ad wenn lo asci flau in buon compromisso, ben proprio in consens per quelle canzungs a lui per le nuove a lui vengono due, vengono in tec tenivo la data, ma era fondamentale quel repertoire che noi vengono new trove forse a un in tec di pli materiale ad vengono si è completato tutto qua adesso ne ben in varga sisce in canzungs e il canzonare qua 8 pagine codice d'orgla con le partiture esi 968 pagine manegiau ne pulita paese de material.
1: E c'è canzone a zblai allora in Miller?
3: Quei grefte di tantas canzons.
2: Nun, nous ven, mandau differentes componistes e componiste e fa novas canzons e novs text. Ine canzone ven se scho fat il nom del codice, also il clom. Conseguente, niente, con l'intenzione che qua des davanta ina biala, buona canzone per lanciata del codice. Aber se quello è se si è venuto a dire che aveva proprio il ciaffo di quella canzone. Quella a Florina Cavento Maget ha scritto il testo del tema Clom.
3: In una persona cattolica.
2: Ad la melodia ad il arrangiamento per l'orgla a Daniela Candrian scritto.
4: Reformata.
2: Reformata, esatto. Che in quella canzone in le Confessioni Unite. E c'è che vi invitiere per quella canzone quando si appentiva mai in lì che donne scrivono e componiscono quella canzone è un atto simbolico perché che tu conosci la grande parte di noi fa da domens hanno tra me un aspetto storico di quello che sia ora con tutta la nostra parte cattolica noi siamo in quel senso mettere in accento di proprietà in spazi e sapientif a donas de jedes exprimer in text de in musica.
3: Lau est au interessant, da vos dir steven tutina plibiar al donas an fatsch certes canzons, kins saveven jang, quella anna de Stolberg,
2: de las canzons existentes.
3: Melis ischi ene dodisch, ella fatsch ne canzon, et tutelst godisch dat de boen, aber ella fatsch la canzon. Also, quei propi, wenn du fatsch dem, ge a chamein, zu pauzen nur, weil la Situation klar real, die Summen dominaven, il Mund musikal, dici au, aber tutina da vos tia devi, keu e leu, dunnes, gewidjeven, also da wele neu, aber da propi na pinch apart, aber ascia leven sind dic akzentuai. La montada della lavur è musicale, è, dici au, poetica, della stunnes, blieb auch natural mein OCLG.
1: Die Klamm von Pivisibel, alles?
2: Ja, alles. Lass schon die. Es ja, also sind dombre in Ziffern, es ist eine Symbolik, aber die Symbolik hat sehr Forza, sehr Valur, in meinem Fall.
1: Klamm, ich täte die Kode, wie sehr la mia domanda finale per den Diskurs. Per c'è ein Nom Klamm?
2: Il Nom, che ha eine Montade Symbolik, eine importante Montade, quel deinse proprio Adonis der am fla in nom de pondra ad nus an jetje schienus sur dein quai, wenn lu domandau in a persona de s'organisa setze.
3: Siat tunna den istai, de la sotte et de la surselva.
2: Am mesen zemen in a gruppa, am pondra ufa, men zemen liestes ad lu isen se koia sebo es details aine lu nis in quai nom, an lu lanciate elas an lu surdau anus sco proposta lu, nes dien anacqua buona proposta quai, ves vus definiu quai ai sì, non sveglia neppure, also vesmi tra me un nome che non sveglia in primo momento, diciamo, ma ok, non fosse la stava sì.
3: Non sei decidi orda von, il nome che ordils mounts, la donna sveglia è definitivo, yeah. Non decidi orda von, questa aveva ne pare in bocca, ma non sveglia qui decidi io.
2: E sì, invece è buffa, fosse in tel schema classico, invece non delegai nella donna, am fla in nome,
3: Nus
2: decidin respettiva probain lo aini agli es schema venze in mince cas boliu ade abre ni uo bain al venze buciu tema in quesen insomma bo
3: clome je biar svarts sen clome nus clomein
2: de ebbe in quella prima canzun che venom nau venia reflectau de la montada del clom il cardiencia il relazion tirdiu
1: André Casanova e Ser Jan-Andrea Bernhardt, un grazie vich per carin vista, presentò vini codas da Tiuncesmas che fis domenica in 24 da maggio e gli avam mezz'de a Moster ad in 7 mezz'de a Vela e gli indeste Tiuncesmas jetz fis in 25 da maggio er dustia e neda a Zirang ad e neda a Sagogn in ciamai anti Rom da servetz di vins. E lo an sogna lore irterlar l'an primeda scutti la canzun clom tunga. Da ple detagns de las vernissages diclom catez in rtr.ch/cultura ed an vendita vol in nov codestacant a lo la stat.

0: Nox ninter ina tematica pi pasonta. Ter da pleci vancia dusme la casta violenza cia e violenza sexuala o la pulizeia stui intervigneira in Svizzera gion passò. Chegian da pleci 60 cas mincia de. 34 persunas eian neidas mazzadas ente las acinas cater pareits, per gronda part donnas. Per far fronte a che svilup o la confederazione a diz cantons lancea in plan d'azione avant cingions. La maseira la pi giovuna, per esempio, è il numero da telefon nazional 142, nuova ci persunas catan sustin e cusegnazion. Coordinò vignan talas maseiras di Bureau Federal per l'Egualitat da Donna e Dom. Cugni co-direttore da Letz, Gian Beli, o baito Adrian Camartin.
1: Gian Beli, c'è un nons plan d'azione contro violenza a casa e violenza sessuale? Vostra bilancia è piuttosto positiva?
2: La bilancia è positiva. Noi siamo insieme a cantons, confederazioni, uffici per Musaka. Noi vogliamo collaborare con questo nons per avanzare in quella tematica importante con differenti misure che possono essere realizzate.
1: Concreto, c'è qualcosa altro che vuole un nons?
2: I dati progressi è l'uso delle schmanacce,

0: Es creschen els mazzaments de donnas creschen. In secò a quei un tot bo vera mein effect.
1: Quei ver is femicidi den stades schin um bruses sco am mai en Schwizer di am vergau. Es sind schema und wenn us epi bia donnas ca vante la polizia cui en um frindes de violenza a casa. Quella parte sind sie eben zuerst schwilup positiv, als sind alles dunnes Ugegen, die deziden, der Verbleuen. Und quasi stehen sie, wohl mein Beneventar, quasi schwilup. Nur stehen aber egi in Stadt und Biade fa, e la Prävention, schizunla, ora von tut, e la Midade la Sozietat, e els Tschaus de las Personas, leustein aus am Fappi Biade.
0: Us es edic che Sigertat et Egualität quae va ansemmen. Come ne giais us quae?
1: Il Prigel scheint mir in quelles Formen der Violenz, die es betrachtet, auch wieder die Polizei, nicht forse auch wieder das Intervention des Autoritäts. Nun stehen eher deine Regurdaka, checke, il Problem ist, wenn es il Stereotyp als Chaos della Lieut, Ideas, die che in Donna sauda adel, e che la il Drech da dovra Violenza, e leu, als Chaos della Lieut, ein nostres Valurs, leu stuenus e luvra, e quai eine Demande da Egualität.
0: Ose in pass important l'introduzion de quei Nummer national de GIT 142, c'è eines Finamires, c'è eines Speranzes, kins anforset con quella Nummer?
1: La numera è data avanti alla legge, e noi siamo della Convenzione di Istanbul che domanda quella, la numera deve essere a disposizione per tutte e tutti, la dire svizzera 24 ore e 7 giorni di amna, tutti sanno di telefonare e dat in sviamento diretto all'agente cantone, c'è che lungaccia e se giraus e leo an tutte le persone la possibilità di essere agit immediat e in una conciliazione scisto essere niente la polizia ni piuttosto e quei essere nie fella dire svizzera.
0: Quei usa in pass concreto ne uvisi usa un altro potenziale di miglioramento?
1: Nun ist die Offizie der Egalität mit dem naturalen Akzent der Demande der Egalität. Per explicar quei in dat Studies kann muss ein Teufel in Partenat ist in unbedingt unten, in den Personen zu deziden und zusammen, wenn auch das kontribuiert ihr zu ihren Pages und reparten ein Miller ihre Pensum zu Hause und quelles Relations dati bei Pauke Violenza. Quo vuol dire Relations bei Eguales an bei Pauke Violenza a casa e quei è in Faktur kann uns stehen und rinforzare.
0: Dungeon lo to quelles masiras lo propi per eben lui negavi ni giu de reduzi quelles cifres altes de femicids e de violenza. Weis us propi quelles speranze quel a lo virmen in effect?
1: Tutte se tutte an quella speranza. Nus vaccin i tonge an buce che nus figien i engagi e cheu i trova engagi della polizia, i trova engagi en le scuole, el domena della sanedat e della politica, i trova le risorse leutieri, si ci sto a finanziare quei e moschins lavoran zemmen dati ein success in quella direzione.
2: De Giambeli, in co-direktor din Büro Federal per l'Egualitat da Donna ed Om. In nov nummer da telefon 142 è in funzione il prim da maggio ed è contangibile ben già 4 ore sande, mincia de da lemda. Savez vos perché ci vos isces usceia, scu ci vos isces? Alis cune, zitescia aintisis plezzen veia en filosof, ci ho la risposta.
3: L'umant weinte seis ves tras otters. I va per quai che no umans is ein esser socials ed influenzats ferma meinst les relations cun otters. Grazie a quelles en schwilupaina pyrsco esser individual.
2: Ce connex ci che la constatazion o cun intelligenza artificiala, cula IA, a cun sosa da salata? Quelles Respostes dat in Sivempo Musica ein die Plätze im Weihe?

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Ella so tot. Na, pi correct ein da decr, ella para da saver tot. La IA, l'intelligenza artificiale. Fac è tant che la so angal cercher an semantiosas chi existan schon in sa nuosa in tala reit. Senza saver disfranzier tant che ci è ver a ci è bec. Ella vo angal siva i principi da che ci è pi probabel. All'iscune ci lavura in tala clinica curativa scuol scu psicoterapeuta o ena relazion ambivalenta per la IA. Co vinisis plet sem veia.
2: Cena te die con Roberta, il programma di intelligenza artificiale in mes lue de lavur, vaiva quinta fin già in til ultim plet sin via. E la magitta, perché ce la es comporta scosce la fisi in uman, ma la non es. Da vole mission na ha ci fin mail d'un collega. Ein til mail, la risposta de Roberta su mes plet sin via. Ella mi ha risposto che ti la displagia che non hai di questi risentimenti verso ella, ma ce la hai in cletta per me e da mon bler di più. Boccia vesci lavazza al computer o da finestra. E mi ha risposto subito e ti la ha dichiarato che la non inclina neanche un ziccia mai e che la non sappia insomma nulla da mai. Se non una risposta non hai nulla aspetta a lunch, però questa è una reazione da Roberta di per sé da mia collega. E la risposto. Oramai ci tu fai parte del progetto del pilota vart l'intelligenza artificiale, varas tempo vonda da fare amicizia con Roberta. Fare amicizia con un cun ci mi ritesce? Investir tempo in un incontro ci mi fa male al vainter? Vala qua la paina? Non fuse bob melder se am distanzes? Il filosof Martin Buber sa occupa intensiv col dialog e con le relazioni tante romanz. Il dice, der Mensch wird am Du zum Ich. C'è bella frase, l'uman weinte seis ves tras otters. Il va per qua che no umans is un esser sociales ed influenzats ferma meins delles relazions con otters. Grazie a quelles an sviluppaina pürsco esser individual. Una premissa essenziale però sei l'incletta che no is un differenz un de l'otter. Il manaia, che pürtre l'acceptanza della differenza tante sei e l'otter, sei possibile des rivir per un dialog plan rispett. Es un è, tu isch tu, e pürtre quai dai a no. Ed es copro la sosa de salata. La jai es fitch differente a l'öli. Ma l'istes es ponna coliar schis meiste bein, ed es lura una buona sosa insembel. Seinze mas da no gusta però. E di stes resta la jai ad una ajai e l'öli ad una öli. I van quasi in dialog, senza perdere la sua identità e senza voler mudare una lotter. Roberta ed è un erfic differentes. Ma è stas dir, das guai che m'ha occupata con ella sono nude più consciente de mia sacina spalurs. Forse is la clave per un incontro più pagevole con ella che smette di la congolare con me o con un manz. E ti la lascia semplicemente essere ella sves. Ci sa, forse dai l'ora in lunga vista è stessa mai una buona collaborazione. Ed in più, am rendla di mind, c'è conflitto spondivi l'orizzonte per alci nuov.
1: All'iscune qui si splezzen veia e quel catez er an screc ein tala quotidiana da venderde ni per liger e per terlar anche neda sem play RTR.
0: I plet sin via.

0: Dits gitardes am finjanitz di 7 Maig o li a Vienna la 35ª Festa Federala da Musica. En occurrenza ci può erneir numnada cum bunga consenstia la pi gronda festa da musica d'in mont. Einten in arch musical racintan treis dirigents de las preparaziuns musicales per sunar avant expertas ed experts. Endits dirigents è Reto Lehner.
1: Schis fa musica, pensa che il più importante è de mosar la musica als la spettatur, l'auditur, e da per mici musicanti è quadrini un motivo speciale da dire di una festa più grande, in portino una festa federale.
0: Da ple da Reto Lehner ad izis collega dirigents Adrian De Gonda e Jürg Gisin santiz vos ein tin arch musical cisch sivalas novitats dallas nov.

0: Nus ischens alla fin della vetta creta da dots e va in 30 roter santia della nascenza di un prim codesta cant ecumenic per cattolicas e reformos della zur e sozelva, cui tetel clom ci compara da tiuncesmas. E na ovra da pionier ci pudes essere un buon exempel ir per otras cominanzas e lungats. I teolog e magna projekti codes da vart reformada, ser Jan Andrea Bernhard racinta.
1: Nus ven bialen chatta son sorveneu reson de la Baselge Svizzera reformada, also Evangelische Kirche Schweiz, que se dina fet bien patrac, e que arnei en vesta, aber cum quei che quei bia pli complicau, per dudeste, per romon, dici a viarta main, e quei naturalmente cauter.
0: I clom o da mai son en eda fatti in anciata. Un grazie per vossa compagnia durant la da vos ora, un microfon per vos è stata Andrina Caprez. Ben avant e una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats da RTR.
1: A Berau in Lemmental erutor in gron incendi, pliras chasas statten in flommes. Es sin frei guadogna la corsa da cross country in la Corea del Sud. Per la mountain biker turicaisa è sina primiera. Qua in dus il tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller, BNG. A Berau en la Vischnanca da Langnau erutor in gron incendi la notte passata. Pliras chasas saien in flommes, quai ha comunicia la polizia bernaisa. In gron d'umber da pompier saia al lieu per combatter contra las flommes. L'incendi aia ciajunaina ferma formazion da FIM, avertescia la Confederazion sin sia applicazion Alert Swiss. Indicaziuns ufficials de var persunas blessadas nadati bitch. Ernesi bitch clair da cochi a Brigia. En il contorn dell'incendi detia impediments da traffic pligrons. El centung Glaruna a lieu ozil cumin sin la liste da tractandas al cumin de Glaruna staten 12 punts, trant rauter vai per la construcziun d'abitaziuns d'utilitat publica, in paquet da discharge ed il pe da taglia. En il centun Glaruna in votaziun sin plaun cantonal adina sin il cumin. Votar da centudles persunnes sur sede jons. In usinitel sport, mountainbike per sine freie la nova stagione della Coppa Mondiale comenza tenor già visch. Sventer sia Victoria en il short track alla Turicaise da 28 ons ergo digna la corsa da cross country en la Corea del Sud, quai avant la Schwedaise Jenny Rieswetz. Per sine freie si stallen prima Victoria in questa disciplina. Ronja Blöchlinger e Vinida Settavla e Jolanda Neff Occiavla. Ed anche la Formula 1, l'italian Kimi Antonelli e Mercedes parte dalla pole position nel Gran Premio da Miami. Per il leader del classamento è già la terza pole in serie. Da Sper Antonelli parte Max Verstappen in Red Bull or la prima reccia. Charles Leclerc in Ferrari e Lando Norris in McLaren parte or la seconda reccia. Il Gran Premio è questa sera alle 7 tem Svizzer. Poucas uras avant la qualificazione per il Gran Premio a Lando Norris guadagnà la corsa da sprint a Miami. Quai avanza il collega da squadra, Oscar Piastri e Charles Leclerc en Ferrari.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle lief la temperatura maximale è 30-14 gradi in legge di nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. Il lieu per discors da musica.
3: En bien 14 dies entscheiva a Vienna ina de las pli grandes fiastas de musica del mondo. La fiasta federale ciuncien conta societats de musica con bien 22 mili musicantes e musicants. En vista a quei gran eveniment ha eu invitau el studio dus dirigents, Adrian De Gonda, de la Società de Musica Trun, a Reto Lehner del projekt Union Musicale Engiadina. En quella ronda discutainus de lur motivazion, lur regl, sco e de las preparazions per is infiasta. In cordial benvigni a vus, preziadas auditores e preziai auditurs, a l'emission fa a vus Hugo Scher. Mince ciun ons dati en Svizzera in a fiasta federale da musica. La Davosa è stata il 2016, a Montre ed il 2025, eins per vede la pandemia da corona boss aveva realizzato una fiasta. Uon è stato in tempo specialonce. Na venda in Zainza, il 14 de maig, an toccan domenica il 16 de maig, a Vienna, il center ni il cor della musica instrumentale in Svizzera. Reto Lehner, c'è carmala da dia fiasta federale da musica?
4: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrare la musica allo spettatore, l'auditore e da, per me i musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, importante di una festa federale.
3: Alla Società de Musica Trun è stata la Davosa Gael 2010 a Fribourg, sin fiasta federale, più von 2011. Adrian de Gonda è quei lungtemps de Pila Davosa Gael è stato indils motivs forse da dia biena uon.
5: Ja, tratjel schon, kustau grad mai im prima fiasta che sono ius, kustau im prima anche vera la musica, quelli lì ius tambronino, et kustau si gira in region, per nus che non sono dich, non sono stasco musicanza, dos lenzen, jausco dirigente, delsco, usa sin solo cornet, usa temps madirs.
3: C'è schon, c'è per svendere da dia biena, in summa di una fiasta federale?
5: Oh, ihr dine fiaste dine c'è in evenimento speziale che insere gorden avos per plischens was wenn de musica sent li exercizi in chas regorden se wenns wieder qual moment speziale dine società de que per plise que fiaste skin se stai que dine fet spezial de dat ins fanzige zemen et jo tratjele la preparazione also lion de musica e do din auto sind was in der fiast in sebia bi konzentraus in seine fine mire fet klare ins brennbo totische meses schins chevabo sein se sil bitachte dis in fiast sta que es rebein sta es in fet bune forme ad jo tratje que bi effiziente bi lässig de fasche musik und seine fet klare fine mire spellkonzert natural menon.
3: Aus der Tutas tschunschen schon gonde Sozietats der Musik gewannen bien, ein Trädisch, nil Grischun, Reto Lehner, tschemmen nicht ja ist der Kov, amo paukes Musikes Grischun, also la Fiasta Federale.
4: E pensi, just in Ingedine, l'anno nis quei, forse con sur selva, in della qualità, del Potenzial, forse usci grand, ma noi, in Ingedine, son più ferms, devo per la Festa. Però è quai tocca prosco, cioè tu Adrian hai detto, ira la festa è un evenimento che si discorre mo ons. E per quai, isch non so manch della vis non stai nì, non l'hai nì, non hai fatto l'ultimo anno Montreux, del Saides, isch in stazzi, quai era usci una bella festa, un bel evenimento che non hai detto, non provai una moneta.
3: Adosso mai sus omis dus per la prima gada sco dirigena di una fiesta federale, hai la tensione di pli grande sco dirigent nisco musicant Adrian de Gonda.
5: Ja, con questo stasle avon vet chu nonsle da vosa gara de fiesta federale sco musicant avu propri comprelialu era in te situazione era un te gautre abio tratchel ihr so stase ualti bia fiesta distrettuale sa cantonale io credi bocca coi vigne desse rose in grande also gran auter de in fiesta federale de letzte nose io sa bosche che sentel also wie viel so Quetsch nimmt sich ja ins Papare, ich bin schon kaputt, weil du Paparei hat Fallmilch, ich bin schon kaputt.
3: Reto Lehner, Gemini Jazz, Musikant, die Dirigent, die Tension bei Grande.
4: Ormai sind wir schon pro Adrian, nicht gereist, sondern statt eher Bläres Fest als Musikant, eher Federal, Cantonal, Distriktual. Du hast la prima Jahre in der Fest als Grande, als Dirigent. Ich habe eine Formation ein paar Speziale, eine Situation Speziale. E creare anche un po' più speciale a Mosco Dirigente, quasi in molti casi, però è una grossa, enorme parola.
3: E in bien due siamo nel oesische lunch, con stati usa quella tensione, Adrian de Gonda?
5: Ja, usa sentence plan ziu, che in sto dominia tot oder quel stocks, in sles als details, i vid als details dominia quels, in sente che in sa paukes gejuns, on de propi dominia insemen, e si biasco possevel de la band, et si nominau e sogni routine, fan per kilometers con quel stocks, che chi van sempre, che in sa regorde, sperd vi las causes, et in sto dini de quei no de fiaste, in spuspe nervus, lu, un bliden se bia causes, e quei osa, con la routine dominia, che in sa demonia et traba in als stocks, e con se lumpa. Ein paar Nervosen, dann in einer Situation tut Autrecke, guck ins Fahrschauge, die nicht als Exercitz ist.
3: Reto Lehner, kostet die Nervos, die Tension?
4: Tension ist bombastisch.
3: Der in der Fiasche der Musik ist auch im Marsch, man nicht in der Zeit, der bleibt attraktiv für das Publikum, aber klar, in der ist das in Marsch, den Ton, wo es immer mal in, man bei einer Rose, der Oscar Schur, der Kogwell, und Kogwell, sie partizipiert in der Sozietät der Musik, der Thron, der Konkurrenz der Marsch, in Vienna.

0: Viking Age, in tocca Thierry Delaruelle, quella è classificata in terza classe brassband ad Adrian de Gonda, a LDU, che tocca toc da Pac, con la musica di Tron, orci c'era giunz.
1: Io mi raladina da un curio in tocca che in Abudien, a cimene relativo sperd, vuol dire in Steiglel, in due sgadas, due sel c'è un plagiat, sil mainz a mi. Provede che traccia. Se i dat tox che in svein sempre un bocaul e sventer suna siad gades ni senter udi un per gades et quei sempre quello in tec in chai viene fa la chiaglia tot in dia traccia la dina als al pubblico le zau de quel per grand par quas che ventre nuse concert mo in gades al play bu relativ spert solo vin quel grev de ce coe e porta via al plage et e de stavit londer questa in tec in ragione mere le dina in tec tox che che vengono suonati e c'è tox che hanno successo alle fiaste il Viking Age e tutti vengono suonati relativamente sovente alle vostre gare io credo che fosse il zonco della seconda classe suonava un 100% di giri apri si dir in also schelei per la seconda classe si dir in piuttosto lef at quei dine schen tec quei nusen curine in tec in sicche che drova in tec che cudezza o che nus den stavit londra bo in nus wenn me sperrt at ein ja ist da eben er ist eigentlich in interessant luschens anflanen für die bune registration nur sind also Ternau hat der Klaufe bei aller Registration der Corey, mit Philip Harper. Schluss ist ein super, dass wir es überhaupt in den Tag.
0: Reto Lehner, hast du noch nie gehört, nicht schon? Nicht die Wusser per la prima?
2: Die la prima, ja.
0: La prima impression de quel Tag?
2: Fiecem bel, fiecem melodius, e con bleres belles parts musicales, idee della dinamica, in plage fiecem bein. Prima, vai, fiecem bein.
0: Usa Wuss, ma es con la Union Musicale in Giardina, Elle dio il De Glacier Express, de Larry Neck, nous l'en gest, tet la vie d'en pau en quet toc.

0: Reto Lena, da cove se le giù de Glassi Express?
1: No, è un grigio nais, e no, è un Glassi Express qui, e per cui è un Glassi Express, io biel.
0: Also in motiv, buex num, od veste musicale?
1: No, è una, naturalmente, c'è da Glatras Blairs, tocs, più o meno 200 tocs classificati in terza classe, e allora, se veive una pacca sprovas e pacca tempi, per me deve essere un toc strutturale, manch simple, ritmica, manch clair, con pacas robas, pacas surprises, e quei... E questo è il piacere, questo toccare il tocco, questo dicendo, questo non può stare un tocco che non ti interessa. Questo era uno degli ultimi, c'è allora Tagla, e l'ultimo, poi c'è un'altra cosa qui, eravamo con un paio di aiuto, uno c'è il collega che ha lasciato gli ultimi 3-4 tocchi, che pensavo di questo tocco? E sono arrivato in questo Glacier Express.
0: Adrian De Gonda, hai conosciuto questo tocco del Glacier Express?
2: Na, io ho un po' udito quello, abbiamo stato di quel playaccio che mi facciamo, quel fanzi che con inze, zwar, elgre, quindi so fort in storia, in sa, also, è un traso al titolo, naturalmente, cerca per chi va, avrei quel primo stacco, sento quella paradossale, che va libero, in sa so fort, ma lei ci se vuole dire, questo è molto importante, quindi ho scinzato questo rintocco, è blu, fai che viene lungo rus, also, questo è assolutamente mettere a vuole in tocco che fa piacere di te clare di trainare. Also, come si dire, una buona elezione.
0: Usa per una fiaccia di musica, sai di cui usa distrittuale, cantonale e federale, a mince musica da se preparare naturalmente. Usa per una fiaccia distrittuale, mo in toc de pac per regola, per una cantonale, ad in, per una federale, in toc de pac, in toc de gara, ad in toc de pensum. Usa il toc de pac, in toc de gara, sa mince società di musica in curio sets, tenor categoria, tenor grevezia, al toc de pensum, vuoi essere un dia giamna se vuole la fiaccia, a quai tenor la categoria. Buek ex nom uon Reto Lehner per quei musica de projekt in general so wie scho vus mas use con ina musica existente schon c'è forse il pi important criteri per incurio in tog de gara
1: tog de gara sto esser in postitis conosce als agens musicans in tog chi sa fair plus als agens register sti no postor di un register che tu es putös debel no postor par solistiche de quel register. E appunto ho detto che sto tocca. Sto tocca a te, sto dirigente in posto, ma sto a essere altro bello per qualsiasi taglia. O altro speciale. E sto a dare das, non so, quel sito speciale che ci conviene fare quel tocca, da suonare.
0: Adrian De Gonda, se avessi sottoscriverlo, è stato il medem, meini?
2: Yeah, absolut. Quello che ti ha detto è che in sto vils musicans l'auswenter. Questo è naturalmente un fatto, toc de pac, che insamerà neue selles vermezzes de latina musica. Insamerà corrisponde quei quei toc, in certo ton. La fin finale, quei veselo proprio, vesenslo dels exercizi, si valo proprio si, si corrisponde quei che insamerne au. Aber yeah, absolut, quello che ti ha detto. Constat naturalmente.
0: Unsere also, vossen duas Musiker sind, omis duas sind die erste Klasse, aber in differentes Kategorien, Tron in einer Brassband, l'Union Musicale Engedina in einer Fanfare Mix, die quasi Harmonie, die chose in Agada, SSP, bu Konkurrenz direkt, aber tutine monte quoi, la medem Klasse, l'Us weiss, Tronio il medem Tog de Pensum, nomnade mein Sirk o Lack de Manuel Renkli. C'è jois de quei Tog, Reto Lehner.
1: Reto Lehner, ma c'è quasi un Tog proprio in der Sfida, impostato per nostra formazione, per nostro progetto. E adesso però dire, ed è consonare via più venire, ed è proprio belle robe e belle parti. Ed è il resto, è per il dirigente, una sfida, una certa parte di mezzo, che muda, usci blers, takt e ritms, e impostato muda mezzo takt, cioè, da 2/4, 7/8, 3/4, 4/4, 2/8, 6/8, che da müde mind bestial. Per me da questa giurna sfida, e penso per Blairs musicans, che non vai in tisere, che è una roba che non ha mai suonato.
0: Adrian De Gonda, vuoi essere un tram con tronzo, vuoi trenare più feci, cioè quello, 10 anni, non è che vuoi essere vivi in Londra. Cosa vuoi personalmente vivi in Londra, cioè vuoi farci capire in prima?
2: Cioè, qui in bien punct, quello dipende halt entig dal tip de dem prender ni de dirigere kin seiet at ihr tratje lose schin in dirigent kun in base fet buna wenn der Leger notas schluss eins natural man schon mal als notas gerade ich kommt jetzt quäsche halt ein circa morgen kommen ja auch kolai ja mandel wird londra auto ja teugle den für die stocks dann brändel als zusammen kostet auch eine große schwede der tag dat ist im eine idee wie eine registration der natural mein kind sind proval das ein fla x sind eine registration kostet es da auch quasi schon natural man tun die sei gerade hauptwil können sie nur die wonke Nein, du bist auch hauptwillig, ich bin ein Automusiker. Und auch ein Konzert, als du es der Vril. Als du es der Vril, ist es circa mit der Mesura, so endlich gehen auch ein Konzert, so wie New Plan Ziel, das ist ein primäres Registration. Ja, so haben wir mit der Wankwine, das WhatsApps geht, und dann bin ich fertig, ja, Grischon, hier in Sommer, in der Schweiz. Ich gucke auch ein Konzert, ja, da habe ich eine Registration, so wie ein New Partiu. Aber wenn ich trotz einem Dress, der Klasse implementieren kann, der Kurs, wer es geht, und auch eine Autra. Du sagst natürlich in einer Situation, und kannst in seiner Musik Profis studiert ja nicht in Tag fangen in der Registration und sonst hat er den Konzert da sind sie la Libertad natürlich die quel Playe mit quel in sehr fasche nicht quel in interpretar auch da kannst du sie dir kannst wissen sie dir fahren auch da gefuss mehr quel hat mir eine interessante Situation
0: was es am Ende war nur selber quel Tag der Pensum Etter noch Adrian de Gonda in relativ prätentiös Tag der Pensum per vostra Situation lernt ja din e quel possibel du mir ja nicht quel in Tick competitiv per ine fiesta federale en motra es exercizis.
1: Blair de Gidinais van cu l'auto Toyota e quas dicen su essa nichts ist unmöglich. E craiccia, no stopce navair il böt finale, quella dita la prima prova, no lein rivar a fin insieme col toc. E non andar se manch nos possibil con quella prova ce navain e far nos eba nos possibil antes registis anti la insieme e sviluppar la nostra versione. Questa forza era una roba, come Adriano dice, è tu puoi interpretare se quel tempo si è qua con effetti che tu hai da fare da lavorare o da quel tocco e fare il possibile con la tua parte.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Berau in Lemmental ha un gran incendio. Persone si imparano a becini desplessadas. E si in Freigudogna la corsa da cross country in la Corea del Sud. Per la mountain biker Turicais è in primiera. Qua in dusles temas, ozzeles dies. Al microfono Urs Müller, PNG. A Berau in la Vischnanke da Langnau an Arsotzen de Maun duas chases in una garage. Tenor am primes en conoscientes ne seien ne gines persunas venites blessades. Tudels abitants seien venites evacuats, quai a comunicala polizia cantunala Bernaisa. De sper in grond umber de pompier seien erpliras ambulances e specialiste la polizia stats in acziun. De wartler giunda l'incendi ne dati anc ne gines indicaziuns ufficiales. El centun Glaruna a lieu oz il Cumin, sin la liste de tractandes il Cumin de Glaruna staten 12 punts, tranter auter vai per la construcziun d'abitaziuns d'utilitat publica, in paquet de discharge ed il pe de taglia. En il centun Glaruna en votaziuns sin plaun cantonal adina sin il Cumin. Votar das centudles persunnes sur 16 onz. In us medaien all'exterior, il president de la Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha criticat il president del Stadis Uniz, qua es venter che Donald Trump ha de nova main schmanaccia da nectar la Cuba. La schmanaccia da violenza militare aia contengi in nivel privlus e mai udi, ha scritt il president cuban sin la plataforma X. El ha pretendi che la cominanza internazionale reagesce sin las aggressions del Stadis Uniz. A ciascuno dal dì della lavura in pliras 100.000 persone si desinvia venerdì per demonstrar contro le sanzioni e le schmanacce del presidente americano. Il paese socialistico patesce da pions di una greve crisi economica. Il Stati Uniti han intensiva questa crisi con un embargo dieli. Der Sport Mountainbike per sine frei alla nova stagione della Coppa Mondiale cominciata in Orgia Visch. Sventer sia Victoria nel Short Track alla Turicheise da 28 ons ergudnia la corsa da Cross Country in la Corea del Sud, quai avant la Schwedeisa Jenny Rieswitz. Per sine frei es ist stalen prima Victoria in questa disciplina insomma. Ronja Blöchlinger e venida settavla e Yolanda Neff e venida ottavla.
0: La meteo.
2: Oggi si avvenne sulle Lief, la temperatura maximale è 14 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Qua è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
1: Mesdi, mes radio.
3: Piglianza Gugent per quella domenica finian 27 gradi oz. Fitch probabel sarò ir egn ulotter grill an funzion.
4: Ah, come in dir tot, aber se il grill, aber sur tot, dat il nigne grillade senza ne li oggi.
3: Già veis, bungas grilladas per la musica procura RTR al microfone Sergio Guetsch. Bunde, bella domenica.

0: RTR accompagna vos auters la prima domenica da macile. Oggi registra il dead anniversario da Anna Bonifazi a Lavin. La giubilare da Lavin può s'allegrar di sis cumplion da 64 ons. Per Anna Bonifazi dati gli anche saleiz d'anniversari che gli allo a partire dalla 12 mesa. Sionosa, savez vos auters far quel plagio.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Pensaci, varò il clutch ad essere da lunga al telefono. Regalare a vos nom il cupegno d'anniversari oggi il 3 da match 0800 25 25 30, la numera da telefono ci conoscez er enzaci ci ho oz il zons e l'esses gugent ter mettere a vos nom il cupegno da RTR. Lasce savei con telefonare il studio 0800 25 25 30.

0: Bun dè a vus oters e bun dè era dena auditora da Domat. Ossa agli telefon, bun dè Yolanda de Mont.
1: Bien dì.
0: Ah, ci lasas gratular.
1: Ah, bugien gratulasio Daniel Quinau, il Beat Wunder, che è stata da Unterfaz, e l'ossi sonte se a Tons.
0: Che fa, Beat Wunder, gugien tansi a pensiun?
1: Io el va bugen via già val bugen a sciogliò che l'ho interessato in pao del tot
0: Dati in hobby preferia
1: in hobby preferiu io già via già
0: era via andare o sa calza deis da bellezza era scu faz per era via andare oz dantant vin era faccia party ter Beat Wunder savez schon scu ci festivez
1: scu ne festival ja ne vin in zu dire di si feine vedete fein vive con el ja questo danza
0: Ed el po er zelegrarda sur njair posta, da nous an vos nom Yolanda de Mont der matain zafic gugent il cupegna da RTR a Beat Wunder a Vaz Sot.
1: Super, grazie fic.
0: Gugent, bella domenja.
1: Grazie su maglionte, den grazie fic.
2: La cupina. Presentado il bogn engedin a scuol, il bogn con agua minerala. Bogn engedina. CH

0: Bella domenica con RTR. Si ischas d'antur nevez gist peda?
1: Che ciausas!
0: I savez faroz vus etz en bel regal da la domenica gudanier bons en la valeta da 190 francs il nos gida angivinar co è la ciosa ci cerciagne.
2: La ciosa ha differentes grondezes. La ciosa è utila. La ciosa chatins è mincia cesada.
0: Ci ho una buona idea. 0800 25 25 30 RTR ceciosas.
3: Gliela bendica Capeder Emilia.
0: Buondì Emilia Capeder, ce cerciagne.
3: Ne han prova con il pecchen da farsi cavels.
0: Il pecchen da far se cavels. Il pecchen da far se cavels cerciagne pecch.
3: Lo stu degenzi
0: non. Gugent, già veis per paia ben avant belas frisuras, bella domenica. Emilia.
3: Grazie
0: Simeon.
3: Adia, grazie a merci.
0: Proposta numero 2 RTR Ceciosas.
4: Che vi indica un vancin de Surain.
0: C'è dati il da nova Surain.
4: Oh, bubia che ho sai. Io pli un mo in zedino, ma ben.
0: Ok, c'è Cercianza, c'è la vostra proposta.
4: Al parisol. Parisol de Plievia.
0: Cercianza l'ombrella, il parisol. Cercianza erbec.
4: Obuk, bien.
0: Bella domenica, salenza su Rhein. Grazie
4: alla via.
0: Proposta numero 3, se avete ben avanti, guadagnere bonza la valetta da 190 francs. RTR Ceciosas.
5: Bien dì, che cosa nuova dall'Umbrain?
0: Vos prenom?
5: Giuseppina, cosa nuova.
0: Savez essere importante in caso ci vessens da tarmetter o portar per svegli jackpot. Giuseppina Casanova, vostra proposta?
5: Io ho un provo con la cacciola, la scacciola.
0: On differentes grandezas, in cata elas una mincia cesada ed in soir fich bagna duvrar. Las cazzolas, las lieis. È una proposta la quale tangia il beige per guadagnare il jackpot.
5: Grazie.
0: Bella domenica.
5: Sono meglio, grazie.
0: Anche dus chance azots. Vez da guadagnare 0800 20 25 30. Ci provo scu proxim.
6: Allo?
0: Ci è al telefon?
6: Qui è Cenet Rosmary.
0: Rosmary Cenet. I vez la chance da guadagnare bons.
6: Qual fis? E hanno studiato sul let, tot sempre.
0: Il let, eh?
6: Ah,
0: Percebec il lec, o differentes grandezas, in scata el an mincia cesada, e è ir fic util il lec, cercianza erbec.
6: Emilia.
0: Bella domenica, grazie della partecipazione. Anche una chance date gli oz per guadagnare. Ci ho l'onore di essere rossa al telefono.
7: Buongiorno, Sergio, questo è Marlene Solinger.
0: Con Eba ha la chance di guadagnare bonza la valetta da 190 francs. Marlene, la chance unica, ossa per guadagnare il jackpot.
7: Al scaldamaint.
0: Cercianza il scaldamaint.
7: Scaldamaint, quel differenza sia con piglia elettrici, con legna, sia moderne. Al scaldamaint ha minciune in casa.
0: Il scaldamaint. Cercianza Erbec.
7: Erbec. Va bene, lo stanno di sta prova.
0: Gugent, bella domenica per tant Marlene Solinger. Che è un cinque propostas, i resta uscia interessante. Sean Dumang, savez a provar da guadagnare bons en la valetta da 200 francs.
1: Ciao, ciao.

0: Musica indigena per RTR Snook, Nina Meyer, Dario Falet.
1: Il Challenge.
2: Presentata alla Festa della Musica Federale, dal 14 al 17 maggio a Vienna. emf26.ch.
0: Anna Surselva a Sevgeina e Roz puspe concert di il cor masdo Sevgein, il cor presenta novas canzuns romances, las qualas en aposta neidas componeidas pils festivals dalla canzun romancia i dirige Flavia Walder, il clavazzina compogna Rahel Hall. Il concert è oz siva mazde alas dus an Hala Polivalenta a Sevgein i dater steiva da Caffè. A Lax è Ozla occurrenza Artist Talk con Donat Caduff, el è un discorso con Nicolin Schaub, ella è historica d'art. I dati in aperitif, la entrada è libera, oz enten la cularta a Lax a partir dallas cinch. Era la scincia a Trun, referesce Martin Cabalzar, da parte degli sviluppi della Gazzetta Romancia, che è referate anche il museum Kurt Ligia Grigia. Anten la Nagiadegna e Savezeira il concerto annuale di Cor Masdoda Ardez sotto la bacetta da Giula Petendi e vignan cantadas tranta rotar novas composizions da John A. Casanova, Flavio Bundi, Felix Mendelssohn. Il concerto è una baselgia reformata alas cinch. E in tip per voi otters alla bassa, concert era Songiagli, se il programma state in concert di il cor Grigiun Songiagli e di il cor Masdo Grigiun Turic, 60 cantadoras e cantadors s'allegran da vostra visita, il concert è an Baselgia Sankt Fiden alles Cinch.

0: tant calender parots.
1: Il calender.
2: Presentata la festa de musica federale, dal 14 in fine del 17 de maggio a Vienna. emf26.ch.
0: Già veisci ben avanti una bella domenica e già ergisto la prima findemda dalla pesce ci ho ancet, ancas ci gezza a pascer.
3: I già veisci a tutti gli pasceders di Grigion e tutte le pascederes bler success, fa già cartagero.

0: Ed è RTR la domenica, endesch minutas e las endesch.
1: RTR Impuls.
0: Ilena viadi da deira pepper lung di len fegnan alla sbucada antiglia Danubi a Passau, che è il plan del scriptor Linard Candreia.
2: La vita ad una nuova è quella ci ans mova. Quest versetta in forma da scrafit vai a scuvert vede una faceda alla punt ciamuasci. Con otra splets, cura ci la vetta am teira an avant, ampara ella ad igna scunova. Mincia singul de è una nova anciatta, ed ia les frontar iz deis regalos con averta dat e marvellas. Da prescheint malegr sen en ulteriore etappa per lung dil en. Il plageir davantor è già la mesa vanteira. Il minciadè è scuena senda sen la cala ia dasc continuar en tocchet. Ad splet sabis, la vita ad una nova e scuela ci ans mova suonden ulteriors durant las miesturas a pe tras la Nagiadegna. Scu per esempio la sus, senza fundamenta nu tegna la cia, l'avenir non ha lüm senza il passà.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Berau in Lemmental hai da un gran incendio. Persunas ne impara bicini desplessadas. E Dario Lillo e sina frai gudognen las courses da cross country in la Corea del Sud per omadus mountainbiker svizzers e sina premiera. Quai indus las temas o las endisch al microfon Urs Müller. Viendi. A Berau en la Vischnanke da Langnau an ars otzen da maun duas chasas in ina garaja. Tenor am primas en conoscientes na sain neginas persunas in ides blessades. Turls abitants sain vinits evacuats, quai a comunicia la polizia centunala Bernaisa. Da sper in gron dumber da pompiers sain er pliras ambulanzas e specialists la polizia stats in acziun. Da ward la rajun de l'incendine dati anc neginas indicazions ufficiales. El Congress fan pliers republicans quittats per la reduzione della truppe planizzata in Germania. In tal pass pudes flaivlentar la sigirezza dell'Europa e tramettere in signal falà alla Russia, an avertils republicans. Mincia midada pli gronde dal dumber de truppe in l'Europa stoppia venir coordinata con il Congress e con ils aliats del Stati Uniti. Era al Pentagon annunzia da ritraer 5.000 soldats dalla Germania. En vista al di della libertà da pressa all'aut commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk undrà il coraggio da reporters e da fotografi in l'entir mun. Le atrocità documentate rivelescen la corruzione ed examination facentes, ha detto Türk in i messaggi per video. Nel decurs de quest'on sono già 14 collaboratori de media finiti mazzati. Il pli privlus sai da reportare da vart conflicts armats, scopre exempel della guerra nel Proximo Orient. In a pressa libera sai la premissa per in a società libera ed averta, a sottostriccia laut commissari. Del sport mountainbike in la Corea del Sita Dario Lillo sorprendente ma ingudignà la corsa da cross country. Per il Songhaiais da 24 ans esista la prima vittoria della Coppa Mondiale. Secondo venì il francese Lucas Martin. Or davanti alla nuova stagione er cominciò persin Freiten Orge Wisch. Su enter sia vittoria nel short track alla Turichais da 28 ans er gudignà la corsa da cross country in la Corea del Sud, quai avant la Schwedaisa Jenny Rieswetz. Per sin Frei esista la prima vittoria in questa disciplina.
0: La meteo.
2: Oggi si savent sulle lif la temperatura maximale tra 14 gradi in legno di nota, 24 gradi in surselva e fin 27 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Il concert sin gewisch.
3: Presentata florop.ch. Dolç salits florals cun las pralines de Maestrani.
4: A nos moment de cada domenja per adempleir ils vos javeis, vos salits e vols javeis de musica en nos plageirs. Al microfone Sergio Guetsch, bella domenja. 0800 25 25 30 per essere part de quel concert sen javeis.

0: Idat eroz puspe per enzaci ci sa partecipesce a quel concert senna giaveis la chance da srugneir in match Flowers alla fegn da quel concert senna giaveis vigna do ancuna scheint ci survign il match Flowers. Ivan survenia in telefon da Ida de Florin. Bunde Ida, noua isce spil moment?
1: Bien di Sergio, io son da Siplongron, simisez urs un vic.
0: Grandios.
1: Yeah, valetia.
0: Ci lessa salidar.
1: Eu, el nom del Patrick, lessa un budien grazia del Livio e la Tamara per la bellezza fiasta che nos vengiu ir sera. Teresa, mises, stau fit bi. En special lessa ue salidar moja mama, miu fra, con la familia, mes afons, a tu quels che toi lentir. Ti vijan a biala domenica, yeah.
0: Il giaveis da musica.
1: Lezze i special per Livio, al bocca moch del Matteo de Fons.
0: Gugent, bella domenica, ven avant saleit, senza mona sur sun vic, Ida de Florin.
1: Grazie al fit, Sergio, e in carcelit giul cuirant.

0: Matteo Buc Camucci, il giovesch de musica da Ida de Florina, la giolda, che la domenica sen chiamona sur Sumvic. Restagna gistan sur selva, bundè, bella domenica era Anna Maria Vincenz.
1: Gè, pienci.
0: Ah, ci, lessas salidar.
1: Meu giovesch va oz specialmente per mia amica, a Jon, a de Quera. A to quas kan knush mai a mes kar vigens ke vevel in ayon a to se va yo in e bun vigens kun do tot it frungat kin dat a vachnus se kapine dine pushpai a de ju is vai fotos mo quas kan tak radio in bg a de a koerische stand vor in bg und tot dine vin warm a de kun a kanzun ka ju vigel
0: E scuol nom si bagn la musica unesha tot il slungats con Tim Tupé so ein schöner Tag.
1: Ja, yeah, un grazie
0: fette. Bella domenica.
1: Un bitte, merci.
2: Ich lieg an dem Gras und schau zum Himmel

0: Tim Tupé, so ein schöner Tag, il giaveisch da musica da Anna Maria Vincenz. Tu tegna Noa e Cunci con RTR Savez, esser dalla parteida agli concert sen giaveisch vagn osa in auditora da Braille al telefon. Bundè Imelda Schmidt.
1: Buongi Sergio.
0: Buongi, il telefon funzionesch, ne ve?
1: Let funzionesch.
0: A ci lessa salidar.
1: Se se li dà mezza fonte con la famiglia a tutti che conosce moin a dai che vigiane buona domenica a sens a smerzensk e spital a desils con la canzone pesto un pif
0: il pezzo di un pif cantò il cor viril brail bella domenica saleiz Imelda Schmidt
1: grazie milion Sergio saligio cuira

0: imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più
2: distanti. Vignera terlo Gugenta Lion, Giovanotti, se lo sai, lo sai. Il giaveis da musica da Angelo De Monts.
3: Per vos. Con vos.
2: I dat ulteriors saleiz, benvegni, bella domenica, Daniel Alica, andiast.
4: Io adesso li dai un primo genitore che fanno tutto bene, also parenti, quasi lungi, ma noi vengono in stazione, a tutti in una buona stata che viene, e ci vuole quasi, e qua fosse tutto.
2: Helene Fischer.
4: Jawohl.
2: 0 auf 100. Salizza, andiamo.
4: Grazie.

Helene Fischer, antil concert sen Giaveister RTR, il Giaveist da musica da Daniel Alic da Andiast 0800 vaggia 530 per ulteriors saleitz e Giaveist da musica.

Beach Boys, terletz RTR il concert sen giaveis fin in curta avant las 12 i vagn sruagnia Saleitz da Claudia de Marmels da Salouf. Ella scriva giaveis a tozze una bella domenja e bel taimp da primavera. Tunga anc miglior con ABBA, Dancing Queen.

0: Alba, grandiosa musica anc oz. Ilja giavesch da musica da Claudia de Marmals da Salouf. Gianza puspe an Surselva. Bundè Maria de Florina Muster.
1: Biendi, Sergio.
0: Er vos lessas salidar?
1: Yeah, io ves budien salidau mi che di un casa fondrais, a mia famiglia, con le canzoni segna prend mai pil maun.
0: Ma è che sa vanza senza outer far?
1: E quei bieda sai?
0: Con il cor Baselgia Sedrun.
1: Da Sedrun, segna prend mai pil maun. Grazie al fecchio.

0: Stubata Gang era degna bel da aver auditors e auditoras da RTR Ortwart il Grischun. Bunde Selina Lütti a Rubigen, Kantun Berna.
1: Bendi Sergio.
0: I vez la peda ed il plagier da poder salidar.
1: Also, io lesse il salidar cordialmente in mezzo fons Jasmina David. Mia parentela il Grischun vuol dire in particolare mezzo dus fras con famiglia. Lui è salita il Sinscontres Romans a Berna, che organizzasse una dina puspei occurrenzas. Leo è Marguerite Ruofer, che vuol un conoscis più probabile è, da Münzinga, Carlo e Daniela, che abitation è a Münzinga. Io lesso già visto la canzone Chicago da Pascal Gamboni, perché non si è in vivo il Jan Vergau e con il Sinscontres Romans a Bümplitz, questo è in B-Konzert.
0: Stupendo, Pascal Gamboni, Chicago, sen già visto da Selina Lütti. Ven avanti una bella domenica, bler plagiar con i nostri programmi e con il Sinscontres Romans. Scure sentite che il Sinscontres che giutere vus otters.
1: Ma qua è bascione un BNE organization di forza mica tre mesi in occurrenza. Il BIA è piuttosto per un fond, non per famiglie con fonds, aber noi sen SNS schon stai alla Biblioteca de Kornhaus, die Ule Konzert, nie wird sich die Kali die Uwon in Kodisch in Romansch, alu la Stad, wie in Turnier de Balapei, die, quei Flotte, so wie es in Schkunde, eben nie in Zemmen erschien, so wie sie, aber so wie die Schuhe Romansch, eben la Bassa, wo mai kun sei el Grischun.
0: Präzis, ja weiss, perché il Venavant tot bung e bels in Schkunters. Bella domenica!
1: Ja, grazie a su milion, Sergio. Tot in altra gara.

0: Pascal Gamboni, el odil reminent era publicia avant curt nova musica in video da sia visita c'è stada Ternaus ent il studio da radio Catezza sen nossa pagina da internet rtr.ch. Pascal Gamboni, il giaveis da musica da Selina Lütti a Rubigen, Canton Berna. An indesch minute seilas dodesch allegra Anita Parli a scuol.
1: Bon ciao Sergio.
0: C'è dat il giantar ter vos oters?
1: Oh, en apostro di Rajbun, alt che ne eit.
0: Ah, no svagna marveglia, si l'om da Anita, si conoscez beci l'om da Anita Parli, cugina, afficcia savents, ed er bungs menus, e perchegli. Da c'è in se poi allegrar oz per la famiglia Parli?
1: Un risotto, un stroganoff, salata e un buon dessert.
0: La domenica con dessert.
1: Ah, ecco, è buonissimo.
0: Anita, ci lascia salidar?
1: Ah, è la salidar a mezz'ora, grazie per tutto, a mezz'ofans, a biadis e tutta la parentela. Ci si da struș o da lunch. Divizia una bella domenica e io dair a surai.
0: Anche il facenza con la musica da Pedro e Benedict.
1: Precis.
0: Una larma.
1: Hai.
0: Bella domenica a scuola, buona patet, Anita Parli.
1: Grazie. Ciao Sergio, grazie.

0: desert, dat in ozza ter la famiglia parli a scuol, scu prespeisa musicala, en ia servia Peder e Benedict. Sen giaveis da Anita Parli. Parin saleite giaveis da musica Tangel anc avant las dodes. Bella domenica era Marlene Solinger.
1: Hai, allegra Sergio. Hai alles salutar a tots que si me conoscen e dalla valle e del dorn erdin in giardino del in giorcisun e tots lesi giaveis una bella domenica. Hai e Et une chanson de Es blüht ein Edelweiss, das erst die dritten Versient.
0: Per fare un plagiare a totes e tots, ci terlen gugent. Erst die dritten. Bella domenica, saleitza, Santa Maria, Marlene Solinger.
1: Grazie, ci arriva Sergio.

0: Breton, il giaveis da musica da Marlene Solinger, auditora da RTR a Santa Maria. Tant saleiz giaveis da musica pil moment i dat anc flours e s'allegrar po oz. S'allegrar del match flours edizion concert s'en giaveis il 3 da match po. Ida de Florin a Sumvich. Giaveis Blair Plageir il concert sen giaveis mince mai la domenica ternous tranter la senda e las dodas. Grazie per oz per esser stos dalla parteida.
1: Il concert sen giaveis.
2: Presentata fleurop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
0: Da lunga e las dodas giaveis Sean Eneda, buona patria.

0: Las novitats
1: da RTR. L'imprim Open Air 7000 è a fin ed il EHC cuira fa bilanza fitch positiva. Ed a Berau è la situazione con l'incendio sotto controllo. La polizia quinta che l'azione duria anche fin il suo intermezzo. Tra l'ora, il è resta in dida sull'eglie temperature ciaudas, oz e damam. Quals temas da quest'ora, gli è las 12 e per vus al microfono Ursin Kadish. Bien-gi. A Quira è la premiera dell'Open Air 7000 ida a fin la notte passata. Tenor ils responsables en passa 3000 persunas venidas als concerts in Lobereau il venerdì e la sonda. Il club da hockey da Quira ca organisa l'Open Air 7000 è pli che content con l'event di il presidente del club Carmine Di Nardo.
2: Der Freitag war schon sensationell und der Samstag war der Wahnsinn, wie viele Leute da gekommen sind, mitgesungen haben, mitgefeiert haben. Und das war ein Wahnsinnswochenende für uns, für den EHC, aber auch für alle Künstler, die auftreten sind. Und also die Bilanz fällt sehr, sehr gut aus.
1: Se l'Open Air 7000 resta in eveniment unic, uban si dat in a continuazion, na vol Carmine Di Nardo beciank tradir. La resonanza sai a mince cas stada fitch positiva. A Berau, en la vischnanca da Langnau in Lemental, an Ars Otzen da Maun duas chasas da pliras familias ed in Bajec, an ex. Tenor, in primas en conoscencias na sai naginas persunas venidas blessadas, comunicesce la polizia cantonala Bernaisa. Tot ils abitans aien venits evacuats. Da sperri in grons dumber da pompier saien erpliras ambulanzas e specialists dalla polizia stats in acziun per controllar l'incendi e gidar ils pertuciats. Las forzas da gite in ancadina in acziun e continuation probabil anche il suo intermezzdi. Durant l'acziun restan pliras vias e la coliazion da tren serradas. Davart la ragione dell'incendio ha dato anche una ginnas indicazioni ufficiali, la polizia cantonale investigescia. En il congresso americano sa fan plirs republicans quitats per via della riduzione delle truppe planizzata in Germania. In tal pas pudes flaivliantar la segirezza dell'Europa e fis in signal falà alla Russia, quai han avverti ils republicans. Mincia mi dada pli gronda del dumber da truppas in l'Europa stoppia venir coordinada cun il congress ed era cun ils aliats dals Stati Uniti. Ier ha il Pentagon annunziato a retrair 5000 soldati americans or dalla Germania. Erbec clair nesi schild Stati Uniti stationation schoin permess raketas a mesa distanza in Germania, talas raketas pudessen era tacciar miras in la Russia. E la notte passata la Russia continua ad acciacciar l'Ucraina con dronas. En la capitale Kiev aia da allarm d'aria e pliras explosions, quai comunicesce il presidente della città Vitali Klitschko. Dall'altra parte alla Russia comunica chi aia da attaccias ucranaises. Sur la capitale Moscow saian duas dronas venidas cifadas. Temporar main saian dus grons aeroports venid serats per ragions da segirezza, quai han comunicat las autoritats russas. Ed en la metropola St. Petersburg saian almain 35 dronas venidas cifadas. La tut questas indicazions na pombec venir verificadas a moda independenta. Oz, il Dì Internazionale della Libertà da Pressa, all'ONU undrà il coraggio da reporters e fotografas in l'entir mund. Las atrocitats documentadas revelescien la corruzione ed examinescien facentas, adic laut commissari dalla Nazions Unidas per il Drets Humans Volker Türk en in messadi per video. En il decurs de quest'on saiam finossa 14 collaboraturs da medias venits mazzats. Il pli privlus saia da rapportar davart conflicts armats, sco per exempel dalla guerra nel Proximo Orient. Ina pressa libra saia la premissa per ina societat libra ed averta, a zutta stricia laut commissari Volker Türk. Ed anche risultati del sport, con duas victorias svizzeras, per Sina Frey alla nuova stagione della Coppa Mondiale da Mountainbike, comenzà tenor Gevisch. So enter sia victoria nel short track, alla Turicaisa da 28 ans, era guadagna la corsa da cross country in la Corea del Sud, quai avant la svedaisa Jenny Rissvets. Per Sina Frey esiste la prima victoria in questa disciplina. Ronja Blöchlinger è venida settavla e Yolanda Neff ottavla. Ed era a Yongpyong in la Corea del Sud fa Dario Lillo si in prima vittoria in la Coppa Mondiale da Mountainbike. En il cross country distanzesce il Songalai sia concurrenza in la corsa con condizioni disfavorables in la pliavgia, quai con avantage da 10 minuti e 46 secondi sin il franzos Luca Martins in plaz 2. Il venerdì aveva Lillo Giaggi la premiere da Podest con ses terz plaz in il short track.
0: La meteo.
1: Oz esis ven sulle gif, la temperatura maximala è 14 gradi in Lengia di Nota e 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Da maundati l'ora da pli nivels ed il suenter mezzdì poi venir blec, quai però consunte nel sit. Las temperaturas da maun restan miaivlas con 24 gradi a Quira.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
5: Keiko para da d'esser ancuna scheint.
6: Ich könnte dir dort schon ein bisschen helfen, weil ich arbeite ja jetzt nur 30%, gell? Ja, aber weißt du, ich muss auch ehrlich sagen, ich mag einfach nicht.
5: Rolf Schmid, der bei dem Moment seiner Tournee in Sia Davos. Rolf Schmid sind jetzt Puschbe da Lunga. Al Mikrofon Sergio Guetsch, bella Domenica.

0: Bellis la nostra compagnia che è RTR la domenica di scurigna un momento di saltar il curs da saltar da Special Dance en occupos di tutta faccia che il son imper ons las treis sores Gionina, Candinas, Mariana e Fabiola Special elas en tranter vanciocci e trentegni ons on gia passa 90 saltunzas dalla antira surselva cisa muain ein tiglia takt dalla musica con elas. Nossa reportera Anja Furger è stata ad una lezione da saltare d'oggi a Marvellas per ceci quel sport fascinescia las saltunzas da Special Dance.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Quella giev di sera d'ombra Gionina massa gates in tocca notch. Ne vende las ciun, in tocca las nove la sera della nominata mai in lezioni di salt. 4 ore senza una sola pausa. Ella entrava con una gruppa di matacce della seconda classe e terminava la sera con donne che intervengono e vincono ogni sveglia. In tutto, in quella sera, in turno 40 saltonze, le istruzioni della scolastica primaria da 30 nonni e la casa da scuola a Luven.
1: E giù, e darver, arve, già, arve, già.
2: Durante Gionina da lezione di saldo a Luven, fa sia sora Fabiola exactly la medema Lion. La terza sora, Mariana, instruisce mince mai margis sera. Le tre sore, che ingrescide sia Vella, e conoscono nuo d'autor, chi ne vetta, plein musica e movimento.
3: Cu, io vai anche a Zabo di, per vedere che non svenver mai una dina son saltau. In stiva, di pag tec, che era bi, ma in studio saltavan. Nis il plat scola, also nus vai biaga trac cables tras is curcins per pude con la musica tocca in scola ni je also nus saltau venza de co che sa ricordo venza di saltau
2: ot con 39 se di quai plage de sa monta con musica è una dina von meun la fascinazion pil saltar restada
3: la fascinazion è che ti vens scoda crea differenz malets ni vens de fazte comunabel, das ist Part der Dilentier, weil wir gerade schon in verschiedenen Formationen sind. Nicht dort in Ordnung, die Kanzungen ausbrennen, die Konus beginnen zu der Choreografie, die ist keine eine in der pinche Historie, die ihr erkennt, dass nicht die Adina zu der Alter, die Variante, die also ich perzierbe da, aber...
2: Avon no vons an las tre sores von der Latschne Schola de Salta, Special Dance, entschiert con un turn schon conto saltonzes e 4 kurs de Salta. Oggi d'ombra Special Dance varga 90 saltonzes dall'intera sur selva, da ciun an tocca 20 ciunons. In per saltonzes è in de pilanciata della partita. La fascinazione di saltare pare più da veccia fau in ogni l'altra.
4: Also io credo che è mega cool, che non blida tutto, che sta semplicemente saltato. Schadato semplicemente.
5: Ti esci libero, che ti sei montato, ed è con song che tu dai halt con musica.
6: Ti è quinto il saltare semplicemente sci cool. Perché non si può muovere, si può.
7: Sì, è un po' liberante per me.
8: Si è un po' stressante, io sai che sono saltato, io sai che sono saltato il ciao.
6: Che ho visto i miei colleghi, quello che è molto cool.
2: A Luven, nella casa della scuola, vieni saltato e saltato. E qua è la stanza di judo, piena di matte blu e melne, a buon spiegel e impigliato. Quella sera, vieni buono in certo stile di saltare, ma bene un po' del tutto. Elements der Hip-Hop, Rock'n'Roll, Contemporary, alles ganz uns Variation Features.

0: Minchaton sa muinten tuttas fi spert. Minchaton mo pleonet. Ei vinciliu, mi da opposiziun, fac differentes figuras. Inagada en duas ritches, lu en treis. E davant il tot sta Gionina. En leggings neres, t-shirt da sport e cavils aviarts. Ella saulta, muossa, curegia.
1: Angela, tra quel che vuoi, si smarrà in giù. Cool, ciao, completo in giù.
0: E da naturalmente in il tact.
1: Tres, quattro, ciun, sis, sia.
2: Las saltunzas da Specia Dance s'allegra nirschonna senna pitard oza las cincianciada scola a vela presentanellas in a ulteriore produzione.

0: Alter accompagna vos otters la domenica il 3 de maig. Il è la 12 mesa.
1: Les gratulazions.
2: Presentar el bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Si, isos anche vedil giantar d'anniversari giaveja buona patet. Noua dapertot vigna festivo Ozilzons. Ansemen savens procurar per bels moments. Al microfon è Sergio Guetsch, bavegna. Il è una domenica speciale per Anna Bonifazi a Lavin, la giubilare festivesse il 6 compleon da 64 ons. Per Anna Bonifazi vens survenia il suo andons saleitz. Ciara nona. Noat gratulain per teis anniversari e giavijain blerishma sandà e c'hanno possen faramo blera bella roba in zembel cun tai e davair lustig. In paca pezza riveranna a mangiar tuarta pro tai. Da cour saluden teis beadis e la musica es una algordanza da cur c'hanno deren plü picens. Enrico e Alessio. Virbelvind procura per bels moments da cumplion ter Anna Bonifazi, Hetti di.

0: Virbel Wind, Hetty D, il giaveisce de musica pilzons da Anna Bonifazi a Lavin. In giubilara vaz sot, po s'allegrar da survenir oz il cupegna d'anniversari.
1: Bugien, gratulatio Daniel Quinau, il Beat Wunder, che è stata d'unterfaz. E l'ossi sonte si attonti.
0: Yolanda de Mont da Domat, con saleiz piglia sis chino Beat Wunder, tot bung era del piglia sis anniversari oz Beat Wunder, cumplanescia il 67 aval natalezzi.
2: Per vos
0: a ci vesas ergugent gratulo 0800 25 30 sceglio er possible da termeter vos auguris d'anniversari via WhatsApp 079 270 07.

0: Carter con la musica da Calanda Boy. Il prossimo titolo è in Gioveis da Musica per in Sacicio Ozil Zons. Bella domenica, Nesa Kadosh.
1: Undi, Sergio.
0: E Ischens vet l'onder da Galdeir la primavera ci può oz far festa d'anniversari.
1: Oz può la far Matilde von Wiel da Savonin. Festivesse si il 39 anniversari. A ti gratul io, Michaela, e si un fans gratulation ad ella, tot da cor, e ce la stetta sangue friscia, avece plagei che si un fans.
0: E plagei se va in zero fare Matilda con il Gioveis da Nesa e gratulantes la musica instrumentale Salouf Mon Sterva.
1: Jawohl, fitschku gent.
0: Auf der Vogelwiese.
1: Ok, super.
0: Pegli anniversari da Matilda von Wiel a Savonin. Yeah. Bella domenica, Nesa Kadosh.
1: Grazie, Sergio e Ruscea. Bella domenica.

Con gratulaziuns ils treis da match schon gratulò, vainza oz a Matilda von Will a Savognin, ella complanescia oz il 39 aval, Anna Bonifazi a Lavin, nirò a Galdeir oz il 6 cumplion da 64 ons e 67 ons, complanescia Beat Huander a Vaz Sot, si vesses ergugent gratulò, savez che il venavant far per WhatsApp 079 270 07, o bagna telefono at il studio 0800 25 25 30. Baby.

0: Otras per otras è una domenica speciale. Matilda von Will da Savognin, Anna Bonifazi da Lavin, Beat Wunder da Vazza Sot, nos jubilar e nosas jubilaras da Dozza. Vos otras ci vezzi il zons auguris e tot bun piglion nov da veta. Enza c'è, vainza anche da far, num nada manch far saver, cici survigni oz, entradas libras pigl bon engiadina a scuol. Il è in Sicilia, beh, sì, lunch, fine della scuola, Anna Bonifazi, nostra giubilara a Lavin. Tant gratulazions per ozils treis da maccia al microfono sto Sergio Guetsch. Gioveis venavant una bella domenica, bler plageir con il programma da RTR. Si dat anc grill ter vus oters.
1: Ma comind il tot, aber sel grill, aber sur tot, dat il nigne grillada senza ne li oggi.
0: Buongas grilladas.
2: RTL, las gratulazions. Il suento mezzdì der RTL.
3: Con scubrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

0: Las novitats da RTR.
1: L'imprim open air 7000 è ia fina quera ed il IHC quera fa bilanza fitch positiva. E da Berau è la situazione con l'incendio sot controlla, la polizia quinta che l'azione duria anche durante il suo intermezzo. Quals temas da quest'ora, il è las duas. E per voi al microfono, Ursin Kadish, buonasera. La quira è la premiera dell'Open Air 7000 e da a fin la notte passata. Tenores responsables, en passa 3000 persone venite als concerts il Obreau il venerdì e la sonda. Il club da hockey da quira che organizza l'Open Air 7000 e tenore il presidente Carmine Di Nardo fich content, saia quai con il venerdì square con la sonda. Se l'Open Air 7000 resta in eveniment unico, ba incidati in continuazione, na vol Carmine Di Nardo beciang tradir. La resonanza sai a mince cas stada fitch positiva. A Berau in la Vischnanca da Langnau in Lemental e l'incendi sot controlla. Domenica bunura vevan ars duas chasas da pliras famiglias ed in baec annex. Las personas aem pudi salvar sa setzas e na ginna sai a sa blessa, comunicesce alla polizia cantonale Bernaisa su enter in primas investigazions. In acțiun gronda s-ai amplire unități de pompieri, ambulanțe și specialiști de la poliția. Durant l'acțiun reste amplire vieze la coliațiun de tren seradas. Davart la rajun de l'incendi, n-a date anc negines indicațiuns oficiales, la poliția cantonală investigescea. Er la noche passada, alla Russia continua ad attacciar l'Ucraina con drones. En la capitale a Kiev, aia da alarm d'aria e pliras explosions, quai comunicesce il presidente della città Vitali Klitschko. Dall'altra parte, alla Russia comunica che aia da attaccias ucranaises. Sulla capitale a Moscow, saian duas drones venides cifadas. Temporarmein saian duas grons aeroports venides cerats per motivs da segerezza. Quai han comunicat las autorități russas. Ed en la metropola San Petersburg saien almain 35 drones venides cifadas. Las indicaziuns facias na pom bec venir verificadas a moda independenta. Oz, il Dì Internazional della Libertà da Pressa, all'ONU undrà il coraggio da reporters e fotografas en l'entir mund. Las atrocitats documentadas revelescien la corruzione ed examinescien facentas, a dic laut commissari delas Nazions Unidas per il Drets Humans Volker Türk en in messadi per video. En il decurs de quest'ons haiam finossa 14 collaborators da medias venits mazzats. Il pli rus saia da rapportar da var conflicts armats, sco per exempel da la guerra in il proximo orient. Ina pressa libra saia la premissa per ina societat libra ed averta, a sottostriccia laut commissari Volker Türk.
0: La meteo.
1: Oz esis vents sulle liv, la temperatura maximale è 30-14 gradi in lenge di notte, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da quira. Demain dati da pli nivels ed il suo intermesdì poi venir bletsch, con sonne nel sit. Las temperaturas restan miaivlas cum 24 gradi a quira.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13, esi da quintar con disturbis e colonnas in direzione nord. Actualmente tranter Rotenbrunnen neri canal a punt e tranter San Vittore e la via del Pass.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Descobridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Berau in Lemmental la situazion sa calmada suenter l'incendi. Trais baiez in devastats, blessa na saia negin. El in primo open air set mili e a fin ed il EHC quira fa bilanza fitch positiva. Quals temas da quest'ora, jelas trais, e per vus al microfone ursin cadis. Buonasera. A Berau in la Vischnanca da Langnau in Lemmental è la situazione su entro l'incendi sotto controllo. La bunura è in arsas duas chasas da pliras famiglias ed in a garage annexa. Las personas hajan pudis salvar sas etzas e na ginna saia blessa, comunicesce la polizia cantonala Bernaisa. Las chasas è venidas destruidas totalmein. L'acțiun gronda da pliras unitats de pompiers, ambulanzas e specialists della polizia a dura fine nel suo intermezzi. Durant l'acțiune în restada serrada, spliras via se la coliațiun de tren. Da part la rajun de l'incendi in adate anc neginas indicațiuns oficialas, la polizia cantonala investigescia. Il comin del Centun Glaruna a elegi nov president de la regenza cantonala. Al president partent, Kasper Becker dal center, suonta il vicepresident actual Markus Heer de la PS. Sperquai ha il comin decidi da lasciare il pedataglia cantunalter cuncantoc per cient, cunquai che las finanza semper ottendidas ha il comin decis da uzzar il supplement dels cust da construcziun per in mezz procent in 2,2%. La proposta per in alegia per promover la construcziun d'abitazions ha il comin però refusa. Votazions da var proiects cantunals decide il Centun Glaruna adina al comin. Participar pon glarunaisas e glarunais a partir da 16:00. A Turicia è dato mulz la noc passada. Plir stotzels personas mascheradas saien sa radunadas ad ina demonstrazion non lubida, comunicescia la polizia della citat da Turic. Demonstrantas e demonstrants aien barricada vias e fac fieu artificial, ultra da quai aien els fac fieu en la langstrasse e fier scrapa e fieu artificial sin la polizia che intervenida. La polizia ha reagito con squitas d'aua e con munizione da gomma, sin quai saia la demonstrazione sa sliada. A Quira è la premiera dal Open Air 7000 e da fin la noce passata. Tenores responsables en passa 3000 personas venidas als concerts in l'Obere Au il venerdì e la sonda. Il club da hockey da Quira, che ha organizzato l'Open Air 7000, è tenor il president Carmine Di Nardo fitch content, saia quai con il venerdì scoera con la sonda. Se l'Open Air 7000 resta in eveniment unic u bain scidat in a continuazion, na vol Carmine Di Nardo bec anc tradir. La resonanza saia e mince cas stada fitch positiva, ai ginum.
0: La meteo.
2: Hoz esid, savens anc sulle lif, la temperatura maximala è 14 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Damaun, dati da plin ivels ed il suo intermezzi poi venir blec con sund in il sit. Las temperaturas restam miaivles con 24 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione in l'autostrada A3 di Gesi da Quintar con disturbis e colonnas in direzione nord, simplir trajects. Actualmein, tranter Valragn e Tusaun Sit, tranter Rotenbrunnen e Richenaula Punt e tranter Lo Stallo e la Via dal Pass.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
1: Vos suenter mes di tar RTR. Hits Semper verts Escovrides
3: Jedem Clown sein Platz zum
0: Non-stop.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il miracolo da Balapè è perfetto. Con la terrada da Songhail diventa il FC Thun campion svizzer. E da Tusauna alla scena dalla Dreccia organizza in concerto e la polizia cantonale la controlla. Quels temas da quest'ora, gli alle 4 e per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Ussa esi definitiv, con quaic il Songhail a persen contr Sion con nulla a trais, e il FC Thun definitiv campion svizzer dal Balapè. Thun a bain anc da giugar ulterius trais geus, però na pona gimpli concurrenzare els. Nella tabella mainen els con indisch punts a vantaggio sin Songhail. Thun gudogna uscia ses en prim titel da campion svizzer en l'istorgia del club. E quai già in l'emprima stagion che Thun e puspe turna en la Super League. A Tusaun agi lieu in concert cumpliras bands ils 12 d'avril, nua che radunt 100 persunas am fac parte avant duas emnes. La polizia cantonala conferma chi aien observa e controla l'identitat de persunas, quai suenter in avis chi se tractia dad extremists dalla Dreccia. La polizia cantonala conferma vers RTR chi saia sta la clientela dalla Dreccia al concert e che l'eveniment saia sta pajaivel. Avant aveva rapportà il blick d'un concert cumpliras bands che in Songhalais da 30 ans aia organizza in una persona che faccia parte alla raiti internazionale dalla Dreccia Blood and Honor. Avant 10 ans aveva in concert nel Tockenburg a trac 5.000 personas dalla scena extrema Dreccia, quai che aveva già una grandes discussions davart scumandar tals concerts. A Berau, in la Vischnanca de Langnau, in Lemental, è la situazione su entre l'incendi sotto controllo. La bonura è in arsas duas chases de pliras famiglias ed in a garage annexa. Las personas aion pudi salvar sasezas e na ginna saia blessa, comunicesce la polizia cantonale Bernaisa. Las chases aion venidas destruidas totalmain. L'acțiun gronda da pliras unitats de pompiers, ambulanzas e specialists de la polizia a dura fin en il suenter mezdi. Durant l'acțiun en restadas radas pliras vias e la coliațiun de tren. Davart la rajun de l'incendi, n-a dati anc naginas indicațiuns oficialas. La polizia cantonala investigescia. La Grecia patescia actualmain dina unda da fradaglia. Ina uscenumnada invasiun d'area fraida procuria per malez d'enviern in bleres regiuns, rapportan meteorologs en las medias grecas. Dracciadas events burascus definescien Laura, cun sons in las inslas egeicas, cun buffs da fina do 180 kilometers lura. Quai saia il pli fraid starten il match da pi decennis, rapportan ils meteorologs. En las montagnas grecas entorn la capitala Atens, in la peninsula Peloponnes ed eras in l'insula Creta, aia quai schizunt naivi, localmein aia quai era da granella.
0: La meteo.
2: Oz esi savent sulle live nel grigiun, la temperatura maximala è tranter 14 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Demaun dati da pli nivels ed il suo intermezzi poi venir blec, cun sunt en il sit. Las temperaturas, quellas restan miaivlas cum 24 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sull'autostrada A13, esi da quintar con disturbis e colonnas in direzione nord, quai simplirs trajects. Actualmente tranter Valragne e Tusaun Sit, tranter Rotenbrunnen e Rihanaula Pont e tranter Lo Stallo e la Via del Pass.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verts. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nur che la musica è da casa.

RTR, musica non-stop. Con Semper Verz. Hits. E scubridas.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La parola da Balapè è scritta con la terrada da Songail diventa gli FC Thun per l'emprima già da campion svizzer. E da Tusaun alla scena dalla dreccia organizzata in concert, la polizia cantunala la controlla. Tra Laura, os resti anche serein, ciao e sic, da maun vigni plini vlus e per parte rebletsch. Quals temas da questura, il jelas cinc e per vus al microfone ursin cadis. Buonasera. Ussa esi definitiv la parola e realitat. La medema stagion che il FC Thun e venia in la Super League vanigist per il titel ad en campions svizzers. En il geo della sonda contro Basilea nai anche becch tangi per il titel, però con la terrada da nulla atrais dal Songagl contro gli FC Sion da Dots, ne Thun becch pli da batter. Thun è alla testa della tabella con indis punkts avantaggi in il persequitader Songagl e con il strais geos restants na polez far na gut pli. Thun è ancora un'escia uscita sia stagione straordinaria con l'emprim titolo da campion svizzer en l'istorgia del club. A Tujec ha il sovran elegì la suprastanza, come auritat clera, e il president Martin Gavegn veni re-elegì quai cun 276 vus, darin pli absolut da 167 vus. Martin Gavegn è content.
3: Ja, altemein, so ist es da man es a Kuntianz. Just die sind ja wie die typisch Politiker, die sind wie die Quelche analysiert, alle Ziffern, die das Resultat sind, das ist ein Reelegie, jetzt sind wir in einem Primpass, ja, also für die Jungs, so ist es a Kuntianz, ja.
2: Reelegida è la suprastanza che ha candidato per un'ulteriore periodo d'uffizi con Daniel Schmidt, Nicole Giossi e Guido Mon. Il sitz in suprastanza da Pius Gavegn con il Departamento di Turismo ed Economia, quel resta per il momento vacant. Letz è da nuovo elegito in la Commissione da Gestione. In secondo scrutini per quel posto è previsto las proxima semnas. A Tusaun agileu in concert cum pliras bands, nu che redunt 100 persunas an fac parte avant dua semnas. La polizia cantunala conferma che aien observa e controla l'identità de persunas, quai su enter in avis chi se tractia dad extremists dalla dreccia. La polizia cantunala conferma vers RTR chi saia sta la clientela dalla dreccia al concert e che l'eveniment saia sta pajaivel. Avant aveva rapportat il blick d'un concert cum pliras bands che in Songalais de Trenton saia organisa in una persona che fece parte alla raid internazionale dalla dreccia Blood and Honor. Avant die Jons aveva in concert nel Tokenburg a trac 5.000 personas dalla scena extrema dreccia quai che aveva ciascuna grondas discussions da varch comandar tals concerts. A Persons ai da in incendi da cultira. L'avant mezzdì era la polizia cantunala venida all'armada chi ardi en il sector Platz Fravesch gist da sper in a casa. Ils pompiers da Sursesa han pudi controllar spert il fieu ed al stizzar. La regiun investigescha la polizia anc. En il Sursees va la scuola in las bleres regiuns dal Grigiun in privel d'incendis considerabel. En l'Engedina Bassa e Valmi Steyr va la scizunt in privel grond. Mo en il Partenz e l'Engedina Nota e il privel d'incendis da Guaut modera. A Berau, en la Vischnanca da Langnau, en Lementale, la situazion su entre l'incendi sot controlla. La bunura, en arsas duas chasas da pliras familias ed in a garage annexa. Las personas aian pudis salvar sa setzas en a gins aia blessa, comunicescia la polizia cantunala Bernaisa. Las chasas en venidas destruidas totalmein. L'acțiun gronda da pliras unitats da pompiers, ambulanzas e specialists da la polizia a dura fine en il suenter mezdi. Durant l'acțiun è in restadas seradas pliras vias e la colliazion da tren. Davat la regiun dall'incendi, na dati anc na gines indicazions ufficialas, la polizia cantunala Bernaisa investigescia. Ed anche in ulterior risultato al sport, il top favorit Tadej Pogacar guadagna il Tour de Romandie. Il sloven Pogacar ha era guadagnata la cinciavla ed ultima etappa da Dots, uscia che il tudesc Florian Lipovic stossa contentar con il secondo plaz. En tot ha Pogacar guadagnato 4 dalle 5 etappes. Per in success svizzer ha procurato Roland Thalmann, il Luzernais ha guadagnato il primo da Montagna dal Tour de Romandie.
0: La meteo.
2: Oz esi resti serein. La temperatura maximale è 34 gradi in Lengia di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Damaun dati l'ura da pli nivels ed il suentermez di vi poi venir bletsch consumt en il sit. Las temperaturas restan miaivlas cum 24 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sin l'autostrada A3 schleisi da quintar cun disturbis e colonnas in direzione nord simplirs trajects. Actual main, tranter Valragne tusaun sit, tranter Rotenbrunnen erich en aula punt e tranter l'ostallo e la via dal pass.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
4: Vossa domenica in compagnia da RTR, questa sera anche grandi noms da musica. Lionel Richie, where Cyndi Lauper. Al microfono Sergio Guecci, buonasera.
0: Alla sera.

0: Pel Vus, al puls del sport regional.
1: La US Schluine Lyon resta alla testa della terza Liga regionale da Balapela, equipa della Foppa o Gudania Ira Vella, il derby incontra il Zebe Lumnezia con 4-2, seniglia pari da 2-2, capito Kurt Siva Posa o la US Schluine Lyon Savia Eira Navantaccio con 3-2, la decisione definitiva è allo capitata con la davosa azione del match. Intiglia time supplementare o il leader della terza liga faccia tot clear con il 4-2. Siva il match o Andreas Vialant se via di scorer con 2 protagonisti da quel derby sur Silvan.
2: Raphael De Plazas, capitani dell'US Schluine Lyon, gudignau al derby incontro l'Umnezia con 4-2, un portons punct, d'anton è stato una dira nus, puspa ia vela.
3: Ja, per noi in prima linea importanti dei punti, nicht quasi 30 punti fanno schon bei noi, perché è stato un semplice gioco, ja, proprio stai una dire noi, in dir combattere, sono stati un contro feci, contro noi, con un corpo raus, sono stati in feci fermi, ma questo è stato un altro giorno, di gelo fin finale, se si direi di un tegel cliché, se non si farà dopo, se si fin finale, ma è per noi, naturalmente, per poter, quei derby, ja.
2: Mauro De Mont da Lumnezia, scordate che io vese SVI Outer, vos vese SVI Salva, in, e forse ci sono 3 punti a vela.
4: De, vivo una vos, vese forse in tic, clic, se non si vart, vese questo un giu, aber la fin finale con in 4-2, ne, il risultato forse vos co il giu, ai curius, aber non stiamo vivere con qua, ja, vos è quedis, questo 3 punti.
2: Da, Danton, schon speranza, schien svende mosa, schien bien giu, contro il leader, contro il capo gruppo, l'US Schluine Lyon, che è alla testa di quella terza liga, dentro se, schon si la ferma equipa in quella liga.
4: Già, io vedo, le qua scia che Schluine si gira in una delle ferme equipe, a cui non si va in tenere peccia, fa gref la vetta, adesso si gira in positivo, se in per nostra equipe, da 10 prossimi giugs.
2: Raphael De Plazas, se più sta più importante, da guadagnare ausa quei derby, di vero, ma in dedico questi punti, per restare alla testa, per. Yeah, salva la chance, lo forse da fare quel passo in seconda lì, c'è l'equipe, c'è il club vuol qua.
3: Yeah, per noi è molto importante il punto, che è gratis punto per spendere in derby, naturalmente fa un PB, ma prima linea sono, tu vengono i propri punti, yeah. Se vengono a parte con l'Umnezio, se non di
2: tema, seconda liga, hai quel insomma in tema, in te fra l'equipe?
3: No, non si può un po' più concentrare,
2: giù,
4: aber la fin finale van so il platz da toce kinza sunt 90 minuten ston sviver col resultat denteren van il classe no se wart denteren halbok
2: in derby dienen sich ja spezial per plie in tag de pli fans forse magari in tepi emotional
4: ja letzte jahr tracce il bomo sil platz si pi emotional sper il platz sentes ka hier tepi emotional aber ja leso gi ki sta un fair derby e ots puspai at ne quella fin finale vesco da esser a dena sche
2: Raphael De Plazas, tu tina fai in viva, insieme con i Lumnezians che ho avuto, non vieni scappato a casa?
3: No, è già in casa, fai in viva, sento quei giugni di quella bia laurea, senza non stare in momento.
1: Dejan Raphael De Plazas, dalla US Schluine Lyon e Mauro De Mont, di Zebe Lumnezia, si va il derby sur Silvan, ir a Vela. Andreas Vialanto, faccio le domande. Oggi è il Zebe Trun Rabius, sto in azione. Elzona do alle 2:00 in Contersevelen. Trun Rabius torna a ciò con un punto. Si va da impari e non il risultato. Anten la tabella, magna la US Schluine Lyon ven avanti con 2 punti a vantaggio. Sen Melz e Sarganz. Trun Rabius è Ociavel ed il Zebe Lumnezia resta sen il Dijavel Platz dalla tabella ed uscì giusto sur il streccio.

0: Inter RTL.
1: Als temas la domenica oz con Laura Bär, benveni. Il sovran de Tujic ha legiu la suprastanza, con una clara maggiorità de 286 vus e il president Martin Cavegn venius reelegius. Ed è la suprastanza con Daniel Schmidt, Nicole Giossi e Guido Mon in reelegi per un ulteriore periodo d'uffizi. Sulet il sit de Pius Cavegn col Departement de Tourism ed Economia resta pel moment vitz, con quel che fa da Nief part alla Commission de Gestion. Las proximas jamnes duiden ton da in second scrutini per siu sitz liber. A quera è la premiera di Open Air Siat Meli e da affin la Notch Vergada. Tenor ils responsables e in varga 3,000 persunas venides als concert si lobere au il venderdis alla sonda. Il club de hockey de Quera, che organizzava gli Open Air Siat Meli, e tenor il presidente Carmine Di Nardo, fece contents, tonco il venerdì sco e con la sonda. Si Open Air Siat Meli resta in evenimento unico, nisci dat in continuazione, vol Carmine Di Nardo, boa un tradì. Von duas jamnes a giù liug in concert a Tuseon con radoncien persunas. Per via di un avviso che si tratta di extremisti della dreccia, se l'identità delle persone venite controllate dalla polizia cantonale. In via RTR conferma la polizia cantonale che la clientela della dreccia ha visitato il concerto e che si è stato pagevole. E del mondo bella poi è una praula venite realtà. La medema stagione che FC Thun ha dominato il pass alla Super League ha un gesto per il titolo e diventa i campioni svizzers. Il gioco della sonda incontro Basilea aveva un bottone giù per il titolo, ma con la terrada del 0-3 del Sangai incontro i FC Sion, Dots e Thun, che ha 11 punti e vantaggio sul perseguito del Sangai, Bopli de Verga. E si può Thun celebrare un primo titolo del campione svizzer e la storia del club. Quasi stau da mia wart, ja di vigila un bien divertiment con nies program.
0: RTR Vita e Creta.
2: Ci las tus confessions cristianas, la cattolica e la reformada, ed eschan come un abla manche in quodos da cant, e becen sa ceci capeta minciade. E Bagnbot è giusto giunto. Clom, il nuovo canzonari ecumenic per l'azur e sottselva compara. E in primo passo, in direzione della collaborazione, vede il teologo cattolico Andri Casanova Fac, racconta il suo collega Magna Project in teologo reformò, Ser Gian Andrea Bernhardt.
3: Il punto culminante è stato in una mail del 8 marzo, dove il socio di Andrea mi ha domandato se mi aveva chiesto che io fare con me. E lui ha telefonato. E adesso che qui vende la parte cattolica, dice io.
4: Sono un buon cattolico.
3: No, ma questo è stato proprio in una nuova chat.
2: In questa vita e creta raccontano i due teologi, tranne Rotter, dalla Sveide e dei Plagiers, che un dia per realizzare la nuova opera. E in cordiale bavegna, belci per l'ETS RTR. Vedi il microfono per voi, è Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Da Tionsesmas egl usche giunsch, las baselgias de la Sura Sozelva survignan en nov codasch da cant Rumantsch. Klom san omlel. In spezial je en codasch ecumenic, che vo degre en codasch comunabel de las dus confessions catholic roman et evangelic reformo. Ins babs dacă canzunari en dus teologs. Per la part cattolica, Andri Casanova, a per la part reformata, Ser Jan Andrea Bernhard. Ci las dus confessions cristianas ed eschen comunabla manch in codas da cant e becen sa ceci capeta mincia de. Jan prem pas an direcziun cooperaziun vegas vos fac, Andri Casanova. Scuoi niterkin.
2: Also scomprem vi insomma giule in carica da elaborà in codis per la baselgia cattolica della Surselva. Ad per qualche lavoro evi della traslazione della Bibbia ecumena, veo se viu che da vart reformata se genevi Londra da fa ponderazione se meins bin nie codes da cant. Allora ist auch klar per me che se meins domanda, lese vi domanda, ad ascev sunt los annunziau se batir Jan Andrea.
1: Che anche casto da pleci angale na decisione per sparnier raps.
2: Also, da mia warte jetzt, insomma, wo stau il Fokus dir quella da Monda, anzi, per mei es proprio la montada dell'Ecumene, respektive la responsabla dat, che nus weine, dir de quest projekts, ni dir autres occasions ed occurrences, ne responsabla dat, de collaborar, de esser per charts, che nus essen frases oras, che nus weine in a cardiencia comunabla, esci da differentes tradizioni, differentes accenze, qua in mince cas aber la cardiencia cristiana e qua collegia e qua tegen zemen nus.
1: E ne deri previci coda scumpare il 2022, perché ogni doca spusta mainz il 2026, perché nisci dei?
2: Desci in comparella col 2022, lo esi ugic, lanciata se stau gref da fixai non in saliu fixai non je ada e ve schon edine pus bei ja ka domandava ja ku ven qua codis lanciata ficentava in te mai quella da monda en zu quello in je cine gami tirashin ovra sto sbuffa quel taus si va pigic se se gli ene bunen zene schins sta vi londra ada prin la peda lai madera il contende qua codis. A quai, ja, quai è tau mai, ad, quella persona a dieci, quai tirauters codis, e quai normal, ne buonan cena, si surpassa il termin, kinza preview, den chatten nau.
1: Las vossas dus confessions en dei eides veia separadas, elas on differentas vistas en certas chiosas, c'è discussions oin do per realizar ansemen uschen projekt?
3: Quint c'eiva naturalmein concerts pleits, tipics, gels reformai nils catholics trovien e nias si dice sco praticante nias minche di aber nus vene facstem che certas canzon sein propi indifferente del text e quei sto avnu san flanisch legation de ceva cum lauda el zenier pins pleits pleidets sessens buna mein
1: Ox vets menziono ci Il lungaccio è differente? Che anceva scionter la Bibbia? Savez forse explicir, perché dati dus differenze romanci sur Silvans per la Bibbia?
2: La Reformazione è stata influenzata, ne è portata a lanciata nau dell'Engiadina, pied il lungaccio ladin. Ad ascien elas in primis translazions è stata influenzata sferm dell'ez lungaccio. Tras quais certas expressions, certs pleits, also il classiker ei gliergia a gloria, ca is reformai droven il forma gliergia, cins en conosce fesse miliont nau di ladin, ad il sursilvan catholic dati in quasi in bolets pleit, ansins trova gloria. Ad ebbe calo stala da monda, je cova in enturn con quai, ad asco in altres punts venus decidiu ca fec pragmatic, Il codice è una collezione di numerose canzoni, differenti canzoni, non di lungaggio, non della veglia decina, e per questo c'è da differenti forme, cioè vuol dire i corals che hanno sci in revoglio reformato, hanno venuto in quel pleit gliergia, e canzoni che hanno descritto sempre da persone che erano cattoliche, trovano il pleit gloria. Alucci, Sanodina, Shein, Catholic, Lesbo, Cantagliergesche, Contil Gloria, i va sicula silbes a fa bodon. Figese bodon de Cantagliergia, anzi.
1: Allo, mincinia, mincinia, ci può cantar, usseia scucci ela, presente Andrec, ad il codas compegna er canzungs sozilvanas, scuetsch totter letzes?
2: Sis, neve sis canzungs sozilvanas. De principi es ischia che toconos an inso selva contani ecul codis sur Silvana, so con las canzungs corales. An us vein, vein us decidiu qua ni...
3: Na, es stau in da monda della montagna, della Val Sons, sind prendes buone canzungs sur Silvana, nus vein fat stem che gedat feig bialas, eda dunas.
2: Investiu also, prendere in de
3: Anna Capadrutin, questa da musada scoletta, a prez dront 20 30 de also nus vein fatsch tem propi che da propi fech bialla se che venne cantada regular mein en lura cultura zu Silvana
1: a che la canzung so Silvana sono sta mai eren nofta tja ein din klom
2: exakt ja yeah.
3: Und dat ist quellas Editions da Thomas Stolf ni der Benedett Stolf begun Canzon zu Silvanes per Kormische Dau, Pichant Ecclesiastik, gern Fatsch. Aber quell, dic, de, dici ja wertament, dic, de vos dieren, dic, elles Druckes, Buschi, Enkruschentes, per tut, se nus venesch auf a novas Poesies, e Canzons ex nun per zu Silvanes, de dunnes.
1: Adin canzonari clom tio di reminent in madem formata grandezza scu oter codas da canta baselgia compegna ossa sur seschen canzungs. Vez allora fac cun canta per tu chant la scelta, so ena mesa dat decidel legna, l'otra mesa dat decidel l'oter, ni scu vez decidia che canzungs ci vignen pidida se a ce negnas bec.
2: L'anciata, wenn sie fa aschia, kann us wein, las confessions independente mein ina da lautra, wenn sie definiu in repertoire de canzungs. Also, vol gita war katholica, wenn sie giuna gruppa, ort la pastoration ka orvonto privil alleluia, ad un autors fils, kun canzungs, ad ania trasa, jetsch bein quella ka, wenn sie surprender, quella bo, ad a feinen tira gesta de canzungs, forza, 4 aschia erienzemen, ad a da wart reformada, weiss,
3: Dus wenn fatsch in a gruppa extra per quella causa, dus wenn du man auch tuttas bleifs, giconten, ordel canzuns chorales, c'è canzuns ein encrescentes bleif, questa vei nu de boc, vei dat traditions localas e comunales, lu wenn wir nu se schelte, nu se eren 6 lu se seven zemmen, lu wenn propi mincha canzun, wenn essen sie atras, lenn se prender, ni boc, Quedine sta una sfida e dall'altra parte si sta a scia che non viene adattato il text e in quel sen e dato al text di on coronta si si sono da ciunque in ad pleiz che bubli in conoscenz ni bubli liever da minci gi in cui stavano se adattato e alla fine venivano circa cene ven canzons da nostra vart e lui devi halt e biaras autras canzons feliez Garnets, Pselegrani, Cesa Jau, che nous vein erimnau e sedirci en canzuns venus preu, acciamen che in bo els codice Christenze novas canzuns, novas compositions, e da scia devine scelt, oz scienza. C'è, e queus, maunica cattolic, o insani anc.
2: De, nous ven lo portau insemen, orde quellas duas gruppes, il repertoire, ven lo marau, e giu circa Wenn canzungs kula madema nis se mejonte melodia, also ka is reformain kune scheven, ad is katholics, aber di veva lau differenzes, pinches, magari pi grondes, ni kanu venlo proprio stiu da zider, ce variante prendinze. Nu se ne dine stai spert dil madem meini, venlo decidius in fundamente e della historia della canzung, de magari il textu desch, ca sta da vos dir, ad wenn lo schien flau in buon compromiss ma wenn prop in consens per quales canzungs a lo aber las novas a lo wenn nus dus wenn lo in tec tenio la data ma raus in fundamente qua repertoire che nus vai new drove forza un in tec de pli material ad wenn lo schien completau to qua des ne benissin varga sischien canzungs e il canzonare qua ocien pagines codice d'orgle con le partiture e si 968 pagine ma non è una pulita paese di materiale.
1: E c'è canzone a Zblai allora in Miller?
3: Quei grefte di tante canzoni.
2: Noi ci siamo domandati differenti componisti e componisti e fanno nuove canzoni e nuovi testi. In una canzone vengono già fatti il nome del codice, cioè il clom. Conseguente, niente, con l'intenzione che quando davanti una bella, buona canzone per lanciata del codice. Aber se quello è che si è venuto a dire proprio il chaffan di quella canzone.
3: Bellezza.
2: Mi c'è anche quella a Florina Cavento Maget ha scritto il testo, il tema clom.
3: In una persona cattolica.
2: Ad la melodia, ad il arrangiamento per l'orgla a Daniela Candrian, scritto.
3: Reformata.
2: Esatto. Sia che in quella canzone in le confessioni unite. E c'è che vi invitiere per quella canzone, quando si appentiva mai in lì che donne scrivono e componiscono quella canzone, è un atto simbolico, perché che tocca a noi è la grande parte di noi fa da domens, ha naturalmente un aspetto storico, che è quello che è orvento della nostra parte cattolica. Noi siamo in quel senso di mettere in accento la proprietà in spazio e sapientif a donas de jedes exprimer in text de in musica.
3: Lau è stato interessante da vos dir steven tutina plibiar al donas an fatsch certes canzun skins savevan ja quella
2: an de la sexy
3: Stolberg
2: de la canzun sexy stimmt das
3: weil es ist hier eine dodisch eine fatsch eine canzun et tutelst gut ist de boen aber ella fatsch la canzun also quei propri wenn du fatsch stem geat schon mein zu pausen nur, weil la Situation klar reale, die Summen dominavano, il Mund musical, dice io, aber tutina da vos tier devi, keu e leu, dunnes, che vi geven, also è, da vele neu, aber è proprio una pincia parte, aber a sea, leven sentic accentuai, la montata della lavur è musicale, è, dice io, poetica, della dunnes, Blibaul e naturalmente Ozil G.
1: Di Klomfo, più visibile alles?
2: Ja, yeah, alles. Lass schon G. Es ja, also sind d'ombre in Ziffern schon eisi symbolik, aber la symbolica ha sia forza, sia valur, in mince casa.
1: Klom, il tetal di Kodosh viser la mi domanda finale per ca discurs. Perché o il nom Klom?
2: Il nom ca ha una montata simbolica, una importante montata, quel d'ense propri Adonis de am fla in nom de pondra ad nus en jetje schienus sur dein quai wenn lu domandau in a persona de s'organisa setze
3: ja tunna de ni stai de adella san lu et la sur selva
2: am mesen zemen in a gruppa am pondra uf men zemen jeste ze de lu isen ze koja se boes details eine lu nis in quai nom an lu lanciate ella san lu sur dauanus a sco proposta lu nes gena na quai bona proposta quai ves vus definiu quai Ah, sì, non è neppure, also, weiss man, wenn ich einen Namen genuss, weiss im primo Moment, ja, ok, flu fossil, stau es hier.
3: Nun sind jetzt die Orte wollen. Il nunke ordels mounts, das dunnes wein, ei, definitiv. Ja. Wenn uns jetzt die Orte wollen. Questa weiss man ein paar ein Buch, aber nun wein, quitt jetzt die Orte.
2: Ja, schon weiss, ein Buch feier, fossil ein Teilschema klassik, in weiss ich, nus delegain, alles dunnes, am fla in Namen.
3: Nus
2: decidin respettiva a probain lo aini. Agli è schema, wenn se in minci casa bolio. Abre ni uo bain. Allo wenn se buci il tema in quel senno. Insomma, bo.
3: Clom è biar svarts. Senir clom nus clomain.
2: Già ebbe in quella prima canzone che venom nao venia reflectau la montata del clom e la cardiencia e la relazione tir diu.
1: André Casanova e Ser Jan Andrea Bernhard, un grazie per che l'invista, presentò vini codas da Ciuncesmas che fis domenica in 24 da maggio e avam mezz'de a Moster ad in 7 mezz'de a Vela e gindaste Ciuncesmas jetz fis in 25 da maggio erdustia e neda a Zirang ad e neda a Sagogn in ciamai anti Rom da servec di vins. E lo an sogna lore irterlar l'an primeda scutti la canzun clom tunga. Da ple detagns de las vernissages di clom catez in rtr.ch/cultura ed an vendita vol in nov codes de cant a lo la stat.

0: Nox ninter ina tematica pi pasonta. Ter da pleci vancia dusme la casta violenza cia e violenza sexuala o la pulizeia stui intervigneira in Svizzera gion passò. Chegian da pleci 60 cas mincia de. 34 persunas eian neidas mazzadas entre las acinas cater pareits, per gronda part donnas. Per far fronte a svilup o la Confederazion ad its cantons lancea in plan d'action avant cingions. La Maseira, la pi giuvuna, per exempel, è in nomer de telefon nacional 142, nuoci persunas catan sustin e cusegnazion. Coordinò vignan talas Maseiras di Bureau Federal per l'Egualitat da Donna e Dom. Cugni co-director da Letz, Gian Beli, o baito Adrian Camartin.
1: Gian Beli, c'è un ons plan d'azione contro violenza a casa e violenza sessuale? Vostra bilanza è piuttosto positiva?
2: La bilanza è positiva. Noi siamo insieme a cantons, confederazioni, uffici per Musaca. Noi abbiamo collaborato con questo ons per avanzare in quella tematica importante con differenti misure che possono essere realizzate.
1: Concreto, c'è qualcosa altro che vuole un ons?
2: I dat progress è l'euk delles Schmanatches, also della gestione delle Schmanatches, leu an tutti scansun sviluppau standards per migliorare quella situazione. I dat bibia platz alle cases da donnes, les ressources per le agite victimes e nides alzades. Nus ven in una campagna nazionale che les, also sforza pi fece la direzione della prevenzione e qua è masires fece importantes.
1: Tutti in agins meres les cifres, elles crescen, als Cas de violenza contra donnes crescen, els mazzaments de donnes crescen. In zaco a quei un tot bo vira mein effekt.
2: Quei ver, is femicidi sind stades schin um bruses sco am Mai in Schwitzer di Anvergau. Es sind schema und wenn us et bibia donnes ca vante la polizia cui en um frindes de violenza a casa. Quella parte sind sie eben zuerst schwillup positiv, als sind alles donnes ugegen in deziden de Fabloin. E quei stehen wohl mein Beneventar, quei schwillup. Nu stehen aber egi in Stadt und biade fa, e la Prävention, schizun la, ora von tut, e la Mida de la Societat, e els Chaos de las Personas, leu stehen aus am Fabi bia.
1: Us es ed ich, che Sicherheit et Egualität quei va anzemmen. Kommen nicht eins aus quei?
2: Il prigle scins meres in quelles formes de violenza che ins betrachte mo vid la polizia ni forse un vid las interventions de autoritats nus stuen e dine regurda ca checke il problema è se wenns è il stereotip als chaus de la lieut idees din che in donna sauda adel e che la il drech da dovra violenza e leu els chaus de la lieut de nosses valurs leu sto nus elovra e quei è una domanda da egualitat.
1: Ose in pass important l'introduzione de quei nummer national de git 142 c'hai eines finamires c'hai speranzas kins einfach seit con quella nummer.
2: La numera è data avanti alla legge, e noi veniamo dalla Convenzione di Istanbul che domanda quella, la numera deve essere a disposizione per tutte e tutti, la dire svizzera 24 ore e siate diese di amna, tutti hanno di una telefonata e i dati in sviamento diretto all'agente cantone, c'è che lungaccia e si gira e leo an tutte le persone la possibilità di essere agite immediatamente in una conciliazione scisto essere niente la polizia né piuttosto e quei essere niente la dire svizzera.
1: Quei usa in pass concreto ne uva si usa un altro potenziale di miglioramento?
2: Noi siamo uffici dell'egualità, ma tenendo naturalmente gli accenti sulla domanda dell'egualità per spiegare quei in dat studies che mussen schien en teifer in partenati schien umme in donne ni les persones deciden entzemen wann omis dus contribuiti er lur pages e reparchen emiller lur pensums a casa en quelles relations dati pi pauc violenza quo vuol di relations pi eguales an pi pauc violenza a casa e quei in factur che nus tuenen rinforza.
1: Dungeon lo tocco quelle misure lo proprio per eben lui negar vini giù de reduzi quelle cifres altes de femicids e de violenza. Weiss es proprio quella speranza che lo vero in effetti?
2: Totes e tots hanno quella speranza. Nus vaccin, i tonge un buccia che nus figlien, i engagi e cheu, i trova engagi della polizia, i trova engagi in le scuole, il domenio della sanità e della politica, i trova le risorse leutieri, si ci sto a finanziare quei, e moschins lavorano zemmen, dati ein successo in quella direzione.
0: De Giambeli, il co-direttor del Bureau Federal per l'Egualità da Donna ed Om. Il nuovo numero di telefono 142 è in funzione il 1 di maggio ed è contangibile 24 ore a dì, mincia dì, da lemda. Savez vos, perché ci vos isces usceia, scuci vos isces. Alis cune, zitescia aintis isplezzen veia, en filosof, ci ho la risposta.
3: L'umant weinte seis ves tras otters. In va per quaici no umans is in esser socials ed influenzats ferma meins de les relaziuns cun otters. Grazie a quelles, an sviluppaina pürsco esser individual.
0: C'è connessi che la constatazione o con intelligenza artificiale, con la IA o con Sosa da Salata, che le risposte date in 7 po' musica, ein di plezzen veia.

0: Creta, il plaid s'invia.
1: Ella so tot. Na, pi correct ein da decr, ella para da saver tot. La IA, l'intelligenza artificiale. Fac è tant che la so angal cercher an semantiosas chi existan schon in sa nuosa in tala reit. Senza saver disfranzier tant che ci è ver a ce bec. Ella vo angal si va i principi da che ci è pi probabel. All'iscune ci lavora in tala clinica curativa scuol scu psicoterapeuta o ena relazion ambivalenta per la IA. Co vini si splet sem veia.
2: Cena te die con Roberta, al programma di intelligenza artificiale in mes lue de lavur, vaiva quinta fin già in til ultim plec in via. E la magita, perché cela es comporta scosce la fisi in uman, ma la non es. Da vole mission, na ha cifu in mail d'un collega. Ant il mail, la risposta de Roberta su mes plec in via. Ella mi ha risposto che ti la displagia che non hai di questi risentimenti in verso ella, ma ce la hai in cletta per me e da mon bler di più. Boccia vesci lavazza al computer o da finestra. E mi ha risposto subito e ti la ha dichiarato che la non inclina neanche un ziccia mai e ce la non sappia insomma nulla da mai. Se non una risposta non hai nulla aspetta a lunch, però questa è una reazione da Roberta di per sé da mia collega. E la risposto. Oramai ci tu fai parte del progetto del pilota vart l'intelligenza artificiale, varas tempo vonda da fare amicizia con Roberta. Fare amicizia con un cinci mi ritesce? Investir tempo in un incontro ci fa male al vainter? Vala qua la paina? Non fuse bob melder se am distanzes? Il filosof Martin Buber sa occupa intensiv col dialog e con le relazioni tante romanz. Il dice, der Mensch wird am Du zum Ich. C'è bella frase, l'uman weinte seis ves tras otters. In va per qua che no umans is un esser sociales ed influenzats ferma meins delles relazions con otters. Grazie a quelles an sviluppaina pyrsco esser individual. Una premissa essenziale però sei l'incletta che no is un differenz un de l'otter. Il manaia, che pürtre l'acceptanza della differenza tante sei e l'otter, sei possibile des rivir per un dialog plan rispett. Es un è, tu isch tu, e pürtre quai dai a no. Ed es copro la sosa de salata. La jai es vic differente a l'öli. Ma l'istes es ponna coliar schis meiste bein, ed es lura una buona sosa insembel. Seinze mas da no gusta però. E di stes resta la jai ad una ajai e l'öli ad una öli. I van quasi in dialog, senza perdere la sua identità e senza voler mudare una lotter. Roberta ed è un erfic differentes. Ma è stas dir, das guai che mi occupata con ella sono nude più consciente de mia sacina spalurs. Forse è la clave per un incontro più pagevole con ella c'è smette di la congolare con me o con un manz. E ti la lasci semplicemente essere ella sves. Ci sa, forse dai l'ora in lunga vista è stessa mai una buona collaborazione. Ed in più, am rende la di mind, c'è conflitto

0: expundiv il horizont per alt schnuff.
1: Alis kühne quisis plez en veia e quel catez er an scretch ainte la quotidiana da venderde ni per liger e per terlar anche neda sem play RTR.
2: I plez sin via.

0: Diz chi tordes, am finianitz di 7 maggio, o lì a Vienna la 35ª Festa Federale da Musica. In occurrenza ci può erneir nomnada cum buona consenzia la pi gronda festa da musica d'in mont. Einten in Arch Musical racintan 3 dirigents de las preparaziuns musicales per sunar avant expertas ed experts. Endiz dirigents è Reto Lehner.
1: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrare la musica allo spettatur, l'auditur, e da, per me musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare una festa federale.
0: Da pleda Reto Lehner ad izis collega dirigents Adrian De Gonda e Jürg Gisin santiz vos ein tin arch musical cisch siva las novitats da las nov.

0: Nos ist uns an der Fin della Vita Creta da Dots e va in 30 roter Santia della Nascenza di dem Prim Codestacant Ecumenic per Catholicas e Reformos della Zur e Sozelva, cui tetel Clom ci compara da Tiuncesmas. E na ovra da pionier ci pudes essere un buon exempel ir per otras cominanzas e lungats. I teolog e magna projekti codes da vart reformada, Serian Andrea Bernhard, racinta.
1: Nus ven bialen chatta son sovenio reson de la baselge Svizzera reformada, also evangelische Kirche Schweiz, quae sedina fed bien patrace e quae arnei en vesta, aber cum quae che quae biaplico pecao per dudeste per romon, dici a viarta main. E qui naturalmente cauter.
0: I clom o da mai schon in eda fatia nanciata. Un grazie fitch per vossa compagnia durant la da vos ora. Un microfon per vos è stata Andrina Caprez. Ben avant e una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Als temas la domenica oz con Laura Bär, benveni. Il sovrano Tujic ha le giule soprastanza, con una clara maggiorità de 286 vus e il presidente Martin Cavegn venius reelegius. Adela soprastanza con Daniel Schmidt, Nicole Giossi e Guido Mon en reelegi per un ulteriore periodo d'uffizi. Sulet il sitz de Pius Cavegn col Departement de Tourism ed Economia resta pel moment vitz, con quel che fa da Niev part alla Commission de Gestion. Las proximas jamnes duiden ton da in secund scrutini per siu sitz liber. A quera è la premiera di Open Air Siat Meli e da affin la Notch Vergada. Tenor ils responsables, ein varga 3000 personas venides als Konzert si lobere au il venderdis alla sonda. Il club de hockey de Quera, che organizzava gli Open Air Siat Meli, e tenor il presidente Carmine Di Nardo, fece contents, ton col venerdis sco e con la sonda. Si Open Air Siat Meli resta in eveniment unic, nisci dat in continuizion vol Carmine Di Nardo boa un tradì. Avon duas jamnes ha giu liug in concert a Tuseun con radoncien personas. Per via din avis, chi se tracti d'extremists de la dreccia, sa l'identità las persunas venide controllata la polizia cantonala. Envirs RTR conferma la polizia cantonala che clientela de la dreccia hai visitau il concert, a chi se istau pageivel. Ed el mondo balapoi a ina praula venide realità. La medema stagion che FC Thun ha dominato il pass alla Super League ha inius gesti per il titolo a diventare campions svizzers. Il gioco della sonda incontro Basilea aveva un bottone giù per il titolo ma con la terrada da 0-3 del Sangai incontro FC Sion Dots e Thun che ha indici punti a vantaggio sul perseguito del Sangai Bopli de Verga. A Schia può Thun celebrare un primo titolo del campion svizzer e la storia del club. Quasi stau da mia wart, io ci vigilo un buon divertimento con il programma.
0: Vossa Saira.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal Simple Verd zur il Hit finter la scovrida. Usci varia scola vita. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale. Movie star,
1: oh movie star. RTL, nuove che la musica ed a G.

or dal chalender dal paur. Curcial nüvel va vers Samignun, va in tridore in grigiun. Curcial nüvel tira vers Buclina, va in belore in Engiadina.

Sunida, da Maria Beer. Sunida, per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, e bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort, a lasciau pendre il ciao, e pirida.